0: lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevi là!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Wait, don't hurry up because the only thing comes over here and he wants some K.

Eh? No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in
2: lei. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Aquí la no guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo, guardo,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato, titoli scelti, commentati da me, Gianluca Polverari, e siamo giunti alla puntata numero 165, quindi tanti dischi ascoltati all'interno di questa trasmissione. Allora, come disco novità daremo spazio a un valido musicista. Lui si chiama Anthony Smierek, spero di dirlo bene il suo cognome, artista che viene da Manchester, è tornato con il suo secondo album, Decoding Birdsong, e come disco del passato, 1993, ancora in Inghilterra, ancora elementi elettronici, ma non solo, dream pop e shoegaze, con i grandi Seafill, il loro primo lavoro intitolato Kick. Ma di questo album ne parleremo più tardi, adesso ci concentriamo su Anthony Smierek, che già nel 2025 si è fatto conoscere con il suo disco d'esordio, e la sua capacità è subito piaciuta, perché il suo è uno spoken word a cavallo con l'hip hop che può ricordare The Streets, però insomma unito a delle basi elettroniche che spaziano da techno, house, ambient, dove possiamo trovare riferimenti quali i più contemporanei, ad esempio Working Man's Club, parlo a livello di suoni, o Underworld più datati, anche i New Order, e ci possono essere tirati in ballo anche gli Autoballis, se qualcuno li ricorda, ma sicuramente li ricorderete. E insomma, su queste basi elettroniche vivaci che fanno muovere ben bene, ma con intelligenza, c'è poi lo spoken word di Anthony Smierek, che in passato raccontava di storie più personali, più locali, più di incontri anche con persone così della sua città di Manchester. Ora invece il discorso si è fatto un pochino più generale, uno sguardo che va ad analizzare i temi dell'amore, la sua beatitudine se va bene, il tormento o l'estasi in alcuni casi, sempre collegato a questo tema più universale, possiamo dire. E devo ammettere che è un lavoro che si fa ascoltare veramente bene, una sorpresa uscita proprio di recente, il tutto poi caratterizzato da numerosi video che accompagnano l'album, video tutti ben realizzati, divertenti, e c'è molta attenzione nei confronti di questo artista. Chiaramente noi qui all'interno di Radio Città Aperta di 33x2 non ce lo potevamo far sfuggire, e allora vi consiglio assolutamente di dare l'ascolto ad Anthony Smierek con il suo album che si intitola Decoding Birdsong.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Eccoci qua, un piacere enorme, una nuova puntata di Artista alla Vista con Narrator Callejero, un amico di Roma, ma per il mondo, non vi anticipo di più, Leonardo Scarton. Ciao
1: Ciao Stefano.
0: Leo. Bellissimo stare qua insieme, il tuo viaggio mi ha rapito, come ha rapito molte persone. Io ti ho visto casualmente, ovviamente come è l'epoca di oggi, poi su un reel di Instagram, da là mi è piaciuto il tuo modo di raccontare, no? Ti dicevo poco fa fuori trasmissione, oltre il viaggio, e poi ecco, parlandoci prima di questa intervista ho capito effettivamente la tua anche filosofia, il tuo modo di essere un po', ecco, un viaggio che inizia da lontano, dal primo di gennaio, ma ecco, raccontacelo tu perché ovviamente ho la tua passione, col tuo modo di fare, per me è un piacere stare qua e parlare con te, ma vai tu da questo bel viaggio e via.
1: Il primo, ancora prima, il 21 dicembre, compro una bicicletta, salgo su a Torino per comprare questa bicicletta usata che aveva trovato un mio amico, una signora bici, e, per poi scendere giù verso il Sahara tunisino, per andare un pochino a sperimentare la mia vita con la bicicletta. Io in realtà imparo ad andare in bici a 19 anni e la mia prima bicicletta ce l'ho avuta 2 anni fa. E vedo che va tutto bene, che riesco a farlo, arrivo fino al Sahara. Torno a Roma e dopo un paio di settimane prendo e parto in direzione Giappone. E sono adesso a 8 mesi di viaggio pieni, sono arrivato a Ulan Bator in Cina e la mia destinazione finale è Kyoto, un paesino vicino a Kyoto, 3 giorni di viaggio da Kyoto, dove ho mia moglie che vive lì e dove poi andremo a vivere insieme a partire dalla fine di quest'anno.
0: Voglio dire, ecco, c'è tanto cioè dentro questo viaggio, perché ovviamente detto così, no, parti e dici, arrivo, sai, sì, vado dalla bici, tranquillo, però ovviamente c'è tutto dietro, ci sono prima di tutto apertura mentale, ovviamente, per conoscere, andare a sperimentare e poi anche la fragilità, ovviamente, di partire, no, con una bicicletta, perché non sei né in macchina, né in un bus, né in un treno, per ecco, parlare di ruote perlomeno, e quindi c'è tutto, no? Poi in mezzo c'è anche, ecco, questo obiettivo tuo finale, che credo sia la spinta anche sicuramente, oltre il conoscere. E questo, tu sei andato un po' a istinto, oppure comunque mi hai detto, no, prima ovviamente c'è stata una mini preparazione, avevi fatto magari già qualcosa, non in bici.
1: A livello fisico è stata completamente istintiva, cioè la prima settimana ho sofferto veramente tanto, il mio fisico ha accusato tantissimo, adesso invece 100 km al giorno li macino in totale tranquillità tutti i giorni. E, la pianificazione dove c'è stata è stata una pianificazione logistica impressionante, studiare sia proprio a livello logistico, dove fermarmi, i venti, le stagioni delle piogge, le tipologie di strade, i luoghi sicuri che poi sono tutti fuori, sia un mondo pericoloso. In Asia no, in Asia, almeno in Asia centrale, in Asia orientale no. E, quindi da questo punto di vista c'è stata tanta pianificazione e poi anche tanta pianificazione dal punto di vista storico, etnografico. Mi è interessato tantissimo prima del viaggio recuperarmi tutti gli aspetti di quali sono i popoli che vivono all'interno di una singola nazione. Su questo potrei stare a parlarne ore. Ci sono situazioni come la valle del Wakhan in Tagikistan, in cui c'hai da quando è stato creato, da quando gli inglesi creano l'Afghanistan. Tu c'hai il popolo dei Wakhi che è stato separato da un fiume, il fiume che è un confine naturale facilmente attraversabile, quindi al tempo erano la stessa antica popolazione che parlano la stessa antica lingua, ora sono due nazioni completamente diverse che non possono avvicinarsi l'una all'altra, mentre c'hai dall'altra parte delle montagne i Pamiri che sono un popolo completamente diverso e fanno parte invece della stessa nazione del Tagikistan. Quindi mi è interessato molto studiare questi aspetti prima del viaggio perché mi rendo conto che semplifica di molto le interazioni con le persone, a partire dalla lingua. Nel momento in cui tu parli, ti servono 10 parole di vocabolario arabo in Tunisia, russo nei paesi dell'Asia centrale, di cinese in Cina, per aprire proprio le persone a una voglia di conoscersi infinita. Il
0: Wow.
1: traduttore, che adesso è il metodo più vicino da utilizzare, no? Cerco di utilizzarlo il meno possibile, piuttosto se parla con le mani.
0: Come noi sappiamo fare poi molto bene, no? Come nostro linguaggio, no? Come italiani ci facciamo capire e capiamo, a volte lo diamo per scontato. E dice, ma come non capisci il gesto? E quello dice, no, ma che vuol dire? Tanti magari se la prendono, cose. Poi io lo spiego e insegniamo un linguaggio nuovo anche.
1: Oh, yeah.
0: Senti, davvero, mix di culture, ma è la bellezza poi di un mondo veramente che va, no? Ovviamente in una direzione e in un'altra, poi c'è sempre di tutto, ovviamente nel mondo, nelle aree che si vivono, in questa dove viviamo noi, quindi ci sono guerre, ma ci sono anche situazioni bellissime, di aiuto, di consapevolezza, di gruppo, sicuramente, no? Bisogna sempre guardare, secondo me, entrambi i lati, ma tu hai potuto viverlo ed è anche per questo, no, che mi piace veramente averti qua come viaggiatore, conoscere la solidarietà, no, l'aiuto e anche la comprensione appunto della fragilità del semplice viaggiare. Alle persone piace anche vedere, no, i residenti del posto, no, in ogni luogo, comunque se non è proprio una città dove le persone vanno magari troppo di fretta, no, negli altri posti dove le persone hanno più tempo, allora ti ritrovi questo, ti ritrovi veramente una family, diciamo, ecco.
1: Un'enorme differenza che io vi ho vissuto in tutti i paesi che ho attraversato è la differenza tra città e campagna, che è una differenza gigantesca. E noi a Roma siamo molto più vicini ad Antalya o a Ulan Bator che non quelli di Ulan Bator, capitale mongola, con le lontane steppe, che magari sono molto più vicine alla Sardegna o al Molise come stile di vita. È una cosa completamente fuori di testa. In qualunque campagna, io sono stato in tutto, in 8 mesi di viaggio, ho sempre ricevuto ospitalità che era il più delle volte un'ospitalità completamente disinteressata. Tu magari, che ne so, in Turchia mi capita questa famiglia soltanto del figlio e della nonna, della madre, e mi dicono alle 5, no, fermati, vieni a dormire da noi. Ragazzi, vivono in una casa di cartone, ok? Quindi mi offrono la cena, io mi ritrovo lì a dormire, il giorno dopo provo ad allungargli dei soldi al figlio. Non l'avessi mai fatto perché giustamente è la tradizione dell'ospitalità turca, è una tradizione profonda, è una tradizione da rispettare. Io ho dovuto darmi un pacco di medicine che a me mi serviva perché per avere uno scambio semi-equivalente, chiamiamolo. Lì ancora si seguono dei codici che sono dei codici antichissimi e che ti fanno proprio vedere come, no, c'è una fratellanza tra popoli che viene da. Ecco, una cosa molto molto interessante di tutto questo viaggio, a me piace tantissimo studiare la storia di questi popoli, è che noi molto spesso la storia antica la studiamo con le guerre. La guerra tra i persiani, la guerra di Alessandro Magno, la guerra tra Alessandro Magno e Ciro il Grande e Re Dario, i mongoli che arrivano in Europa, tutto fatto di guerre. Quando poi tu vai in tutti quanti i musei e vedi i popoli della Colchide, della Georgia, che commerciavano con i greci e commerciavano allo stesso tempo con i popoli delle steppe, i cinesi che erano in contatto lontanamente, indirettamente con i romani attraverso la Via della Seta, che ha più di 2000 anni, i cristiani che sono arrivati in Mongolia, c'è cioè un livello di mix culturale che viene da millenni e millenni e di cui noi neanche abbiamo forse più idea.
0: Sì,
1: E che è utile
0: no.
1: recuperare come concetto.

0: Siamo con Leonardo Scarton, viaggiatore non solo, ma lo scopriremo, ecco, strada facendo, anche tutte le skill, ecco, piano piano che hai acquisito anche nella tua vita, la tua storia, di Roma come me, tutti e due viaggiatori, ecco, sicuramente parte del mondo, no? Ci piace essere così, ed è un piacere poterlo anche portare, no? Poi a chi ascolta la radio, ci sono anche molti italiani all'estero. Che ascoltano, ecco, Artista alla Vista, perché quello, no? Un po' la vicinanza, sai, tanti magari ho conosciuto in Spagna, che poi sono andati fuori, e portare questa tua esperienza, ci regala questo, no? Ci fa sentire anche meno soli, no? Meno, sai, perché tanti veniamo anche dalle città, che siamo andati un po' fuori, e quindi a volte magari quando torniamo a casa nostra ci guardano un po' strano, come, no? Ah, guarda questo, cosa fa, come è vestito, che capelli ha, e chiacchierare con te, questo ci fa sentire più gruppo, più unito, no? È una bella cosa. Questo appunto per quanto riguarda ogni storia, poi è ogni giorno che hai tu in bicicletta, per far capire anche a chi ci ascolta, è una storia dove racconti tantissimo delle culture, per dove tu sei e dove giri.
1: Io tendo, facendo attività sui social, a me non mi piace chiamarmi influencer perché non promuovo nulla, non promuovo prodotti, non ti invito a consumare. Quello che voglio fare è raccontarti una storia, per cui chiamami come ti pare. Però quello che mi piace fare ogni giorno è raccontarti non solo la quotidianità del mio viaggio, ma anche la storia che c'è dietro i luoghi che attraverso. E mi serve proprio a creare un legame tra il filo conduttore, che io devo arrivare da mia moglie in Giappone e vedere lo svilupparsi di tutte queste culture nello spazio e nel tempo, come ci ha in cosa ci distingue, in cosa ci unisce, è qualcosa che mi attrae profondamente, mi dà proprio energia a fuoco per questo viaggio.
0: Certo, ma si vede poi quando anche si trasmette nei video che fai. Ecco, consigliamo di seguire il tuo canale, Instagram, che si può trovare, no? Leonardo Scartone, si trova.
1: Anche, sì. L'username è Leo on the Silk Road, dove la O però va in crasi con la.
0: Sì. E la questione che mi è piaciuta molto, io sono più sulla conoscenza delle Americhe, ecco, del Centro America, America del Sud e della costa africana, ovviamente ti dicevo prima, avendo vissuto tanto a Fuerteventura, poi è quella roba là con tanta costa, ovviamente, del Mediterraneo, che poi unisce varie popolazioni a livello storico. È stato bello anche per me poter avere uno spunto di riflessione, anche un approfondimento storico con tutte le conoscenze che anche tu magari quotidianamente fai, no? Perché non è che avevi, no, cioè, viaggiando si impara, no?
1: Zero.
0: Voglio dire,
1: Non sapevo nulla prima di partire, nulla.
0: no, per quello ti dico, poi viaggiando si impara, no? È un'altra cosa anche meravigliosa da condividere, come la vedi?
1: Ti sprona tantissimo a leggere un libro di storia, no? Sono parole su carta che possono insegnarti tantissimo, ma la differenza è che viaggiando, per me almeno, tutte le esperienze che faccio io riesco ad associarle a dei luoghi, a delle immagini, a del cibo, a delle persone. Quindi sono memorie molto più vive e che hanno poi un legame appunto in tutti quanti i luoghi che attraverso. A me è successo ieri, sono andato in un museo ad Ulan Bator e mi vedo degli affreschi che sono stati rubati da Genghis Khan, dai popoli mongoli che erano andati in Cina e 2 mesi prima ero stato in Cina. In quei templi a vedere quelle rovine senza però gli affreschi e avere queste connessioni che si vanno poi creando è qualcosa di stupendo,
0: No,
1: stupendo.
0: veramente, è questo appunto che poi ti dà anche la linfa, credo io, per andare avanti come energia, perché vedere, almeno credo a noi, no, che ci piace anche, ecco, scoprire le culture, le parlare, no, poi con le persone, e questo credo sia anche un altro aspetto che ti riguarda, no, il parlare, anche se magari puoi usare 10 parole, però usiamo i gesti come dicevamo prima, però alla fine ti trovi, no? Ti trovi con le persone a parlare, a conoscere, anche il proprio conoscere la persona, ogni singola persona, la famiglia, non è parte integrante, credo sia fondamentale all'interno del viaggio.
1: I valori, poi i valori delle persone che sono completamente diverse dai nostri, forse molto più vicine a quelle dei nostri nonni, in tanti casi a me è capitato in Kazakistan, che stavo con un altro italiano, Giacomo in bicicletta, che è arrivato a Pechino un mesetto fa, e ci ospita il capostazione in mezzo al deserto, una stazione in cui passavano soltanto i cargo. E il tipo ci dice: quanti anni avete? Gli dico 29, lui dice 40. C'hai figli? Gli fa no, come non c'hai figli? Fa, no, non c'ho figli. E dov'è la tua comunità? Cioè, come la tua famiglia? E noi provavamo a spiegargli come in Italia tutto il sistema economico in cui stiamo vivendo, le difficoltà, la precarietà, creassero delle difficoltà nel costruirci una casa. Gli fai vedere il prezzo di una casa, perché loro ti chiedono sempre quanto guadagni. Impazziscono. Dopo un po' gli dici: ok, guarda il prezzo di una casa. E fanno: ok, da noi costa 20.000 euro costruire una casa. Okay. E quindi dice: ma non importa, tu prendi i materiali, costruisci la casa te, costruisci la casa il tuo amico e la comunità l'avete creata. Non serve, io gli parlavo di tutta la questione, i miei amici da Roma se ne stanno andando, uno va a Torino, uno va a Berlino, uno va in Spagna e il mio tessuto sociale si sta frammentando. E lui dice: non ti preoccupare, non servono tutti gli amici, bastano due persone, avete già fatto una comunità e in mezzo al deserto ha senso come cosa. Ha molto senso. E per me è una cosa completamente distante, però nelle sue parole non vedevo errori. Non c'era una forma di dire: no, mi sta dicendo una cazzata.
0: Certo, sì, ma
1: L'ho vissuta come una cosa molto vera.
0: sì, poi è questo, no? Appunto, anche per le necessità che ha ogni luogo, no? E questo anche ci aiuta a capire poi la diversità e magari il capire un viaggio, no? Di una persona per necessità, ecco, quello dico appunto, no? Del viaggio per necessità di territorio, per lavoro, semplicemente per lavorare a volte, no? Per mandare avanti se stessi e una famiglia. Tante volte parte una persona dai luoghi che però ha responsabilità su altre 7, 8, 9 persone e è questo, no? Che aiuta anche a empatizzare, a capire come possono funzionare le cose in un luogo piuttosto che in un altro, un mondo, ecco, che sempre più poi non può nascondersi dietro la multiculturalità, no? Perché è esistente, c'è sempre stata, oggi viene anche documentata tantissimo. Credo che tu, no? Poi ne hai vista, hai fatto anche altri viaggi e ne stai vedendo anche in giro di mezclas, no? Si dice in spagnolo, no? Di persone che vengono da linee, cioè, incredibili di tradizione sangue.
1: In Asia centrale, ecco, sempre in Kazakistan, sempre il capotreno mi raccontava che loro contano le sette generazioni, contano le sette generazioni passate per vedere a quale clan appartengono, per tracciare tutta la loro stirpe. E in Cina una cosa che mi capitava spesso è, mi chiedevano: di che paese sei? Italiano. E poi mi dicevano: sì, ma di che etnia sei? E faccio: che cavolo ne so di che etnia sono? C'ho papà che è veneto, mamma che è siciliana, però in realtà è greca. E poi c'ho la nonna che è campana. E loro fanno: non hai un'etnia. Per loro, per i cinesi, è importantissimo. C'è il cinese kazako, c'è il cinese uiguro, c'è il cinese Han. E per loro è una forma proprio chiave per definirsi in uno spazio. Io sono cinese kazako e questo porta con sé, no, delle radici di valori storiche, culturali, che noi in Italia un pochino c'è sempre questa cosa, no, reazionaria di definirsi: no, io sono italiano e i valori dell'Italia sono questi. Quali? Quelli veneti, quelli romani. Siamo una mescolanza così grande, un paese di commercianti. Siamo un
0: Esatto.
1: paese di commercianti.
0: Sì, no, ma è proprio quello, no, che ci ha fatto anche caratteristica proprio nel mondo, perché non siamo mai stati considerati, se guardiamo un pochino al passato, né mai bianchi, perché l'italiano è sempre stato considerato sicuramente non nel bianco, ecco, nord europeo classico, l'occidentale classico, e anche l'arte di fare arte, cioè che sia commercio, che sia cinematografia, che sia musica, è quello secondo me che dobbiamo mantenere, la nostra tradizione di fare famiglia ovunque, ci troviamo benissimo nel mondo anche per quello, no? Penso come.
1: E portiamo una bellissima eredità. Io ogni volta che parlo, che dico sono italiano, vedo anche una bella risposta da parte delle persone. Ed è una cosa che secondo me negli ultimi anni stiamo perdendo. Perché a livello, che ne so, le tradizioni musicali musicali di attori in Asia centrale, Adriano Celentano è un mito assoluto. Totò Cutugno è un mito assoluto. E sono tutte cose che ci portiamo 50-60 anni addietro e non si sta creando un ricambio, non c'è quell'italianità nel linguaggio dell'arte con cui riusciamo a veicolare anche la nostra identità artistica, culturale.
0: Sì, appunto, che lo facciamo benissimo e per gran parte del tempo anche senza parlare le altre lingue, era una cosa veramente incredibile, proprio con il linguaggio dei gesti, con 20-30 parole in inglese nel più dei casi o in spagnolo, magari per ecco, avvicinarci alle lingue più parlate. È così perché vai a vedere anche in Brasile, cioè credo la grande proprio maggioranza anche di persone che venivano dagli inizi del Novecento è italiana, e così in
1: Sì.
0: Argentina. Ogni lingua poi dove stazioniamo, diciamo, impariamola, familiarizziamola, la facciamo un po' nostra. È vero, c'è questa allegria che dovremmo mantenere e riproporre con le nuove generazioni per il mondo, assolutamente.
1: Io però di storia di famiglia ho il fratello di nonna che è emigrato in Brasile, il fratello di nonno è emigrato in Australia e mio padre che è emigrato in Argentina. Uno, due, tre.
0: Voglio
1: Capito, sì.
0: dire, è così, io mia madre era siciliana e anche noi, no, da parte sicula, così abbiamo tutta la parte in America, in Australia, tantissimi, zio lontano e non vedi più che viene una volta ogni 20.

0: Leonardo Scarton, qua, viaggiatore, ma tu prima di questo viaggio che ricordiamo, Roma-Tokyo in bicicletta, ecco perché va ricordato, eri andato a scoprire, no? Prima andiamo su altri territori, adesso magari è uscito fuori Gaza Freestyle, tu a livello umanitario comunque sei sempre stato anche vicino a certe realtà e hai avuto altre esperienze ovviamente di viaggio, ecco prima del...
1: A Roma, diciamo, se tenti di frequentare comunque la vita, la società civile, ecco, certi ambienti escono fuori. Se un minimo di interessi al bene collettivo, insomma, è inevitabile, no, incrociarsi con certe realtà del mondo, come Gaza Freestyle.
0: Certo, assolutamente, per me poi fondamentale è stata una conoscenza incredibile e anche per il sostegno che provano e riescono in qualche modo a mandare o comunque oggi, sai, nella difficoltà totale. Allora, prima tu mi hai nominato una cosa delicata, ma adesso non è che vogliamo aprire una cosa troppo seria, però un tuo punto di vista sei conosciuto la realtà, gli Uiguri. Ecco, non se ne parla molto, sicuramente avrai approfondito stando là e l'interesse che tu hai, no? Comunque è una cosa molto complicata, no? A livello di etnia, cioè ci sono presenti, hanno la loro identità, però...
1: Io quello che tendo sempre a specificare è che parlo di quello che ho visto, cioè ci sono situazioni che io mi posso immaginare per i report che escono dalle Nazioni Unite e insomma di tutto quello di cui si parla da noi. Che io ho visto solo in parte, in alcuni piccoli aspetti che adesso ti racconto e non ho visto in altri. Ossia, si va in uno spettro gigantesco di accuse che parlano di violazioni dei diritti umani, che secondo me ci sono, perché le ho viste, e genocidio degli Uiguri, che è una fesseria gigantesca. Ok? Spiego perché, almeno dal mio punto di vista. E ho visto in tutto lo Xinjiang la popolazione uigura, la popolazione kazaka, la popolazione kirghiza, la popolazione cinese convivere insieme nelle stesse città, ballare insieme nelle piazze la musica uigura. E mi viene da immaginare che immaginare a Tel Aviv palestinesi e israeliani che ballano la dabka è un qualcosa di futuristico, fantascientifico e non so nemmeno se è auspicabile, perché potrebbe essere molto bello, ma non lo
0: Certo.
1: so. Quindi da quel punto di vista, diciamo, ho visto una società in qualche modo coesa ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere vedere, però ho notato dei campanelli di allarme. Dei campanelli di allarme che sono in particolare nella libertà religiosa, perché da quello che ho visto, il tentativo del governo cinese, che è qualcosa che io riesco anche materialmente a comprendere, non a giustificare, è quello di controllare una popolazione di 1 miliardo di abitanti. Attendone tutte quelle caratteristiche che possono essere caratteristiche nocive al regime. E quindi, mentre una differenza etnica, quindi nelle danze, nella lingua, nei costumi, non crea nessun tipo di problemi all'establishment, una differenza religiosa invece li crea. Come? Per cui nelle moschee ci sono molti meno fedeli e a me veniva vietato visitare le moschee, non solo da parte della polizia cinese, ma anche da parte delle stesse persone che quelle moschee abitavano. Io a Turpan provo a entrare in una moschea, il tipo mi guarda brutto e mi fa: no, tu qui non entri. Cavolo, nessuno mi ha mai detto sì, in Afghanistan ti dicono la moschea non la puoi visitare perché sei un turista, però non c'è l'idea di non puoi avvicinarti neanche al luogo di culto.
0: Certo.
1: Non, e questo mi ha fatto molto molto strano. Quindi ecco, l'ho vissuta molto nel mezzo, nel senso... mi sono allontanato completamente dall'idea che vivano in una società completamente repressa e schiavizzata, come sono le notizie che arrivano da noi, però allo stesso tempo ho visto molti campanelli d'allarme, soprattutto dal punto di vista religioso.
0: Ok, beh certo, comunque è un punto molto importante, poi ovviamente quello religioso, per quanto auspicabile poi effettivamente no, lo stare insieme ecco, tra religioni, culture, diversità, quello ovviamente è una cosa che speriamo no, il prima possibile si possa unire in tutto questo.

0: siamo con Leonardo Scarton. Le persone fanno la differenza. Non
1: Sì,
0: so.
1: assolutamente. Vedi proprio come, appunto, senza necessità di lingua, senza necessità di comunicare a livello strutturato, due esseri umani che si incontrano e uno vede che un altro è in uno stato di necessità, se quella persona ha un minimo di empatia, io l'empatia la associo molto spesso alle campagne, perché nelle campagne i bisogni sono più alti, quindi si fa più affidamento sul prossimo e quindi è più naturale. Ho sempre trovato una mano, sempre trovato una mano, e questo ti fa venire voglia di darla. E questo è il grande insegnamento, che tu viaggiando ti senti un debito morale addosso incredibile, e tornando magari cose che non avrei fatto in città, perché avrei dato per scontato in città ognuno va per cazzi suoi, per conto suo. E adesso invece nella mia nuova vita, una volta arrivo in Giappone, voglio farci molta più attenzione. Mi piacerebbe portare un po' di mentalità delle campagne in città.
0: Certo, è comprensibile. Io per quello ho potuto fare una vita a Fuerteventura, appunto, molto più tranquilla, con meno cose, con meno comodità, soprattutto quando sono arrivato all'inizio. E là poi è veramente stato un riscoprire proprio anche il fare da sé, fare le cose, sai, non ci sono semplicemente, quindi le fai tu, le facciamo insieme, perché poi più delle volte, ecco, magari da solo proprio non le puoi fare, quindi c'è proprio bisogno, no, della socialità, dell'unione, dei punti di vista, e discuti e fai pace e poi ricontinui. È tutta quella cosa che poi alla fine, un po' per dirlo alla romana, ecco, ma ci capiranno anche gli altri, l'umanità si deve accollare, cioè nel senso dobbiamo passare anche per metterci a tavolino e vedere i punti di vista. Ci saranno punti che a tanti stanno bene, altri no, e viceversa, e superare in pace, no, questi momenti qua, come si fa poi quando c'è una comunità, un'unione, una criuda, dove nasce sempre un qualcosa di positivo, no?
1: Ecco, il grande problema, ora lo collego poi a un altro punto forse importantissimo dell'epoca in cui viviamo, è che tutti i grandi conflitti che sto vivendo, non ho mai attraversato paesi di guerra, però ho attraversato paesi in cui ci sono forti conflitti, soprattutto per le risorse. In Mongolia manca completamente la benzina, in Asia centrale ci sono problemi di desertificazione immensi, e tutte quante. Tutti gli attriti, non parlo di guerre perché fortunatamente in questa parte di mondo ancora non ci sono, tutti quanti gli attriti vengono per il fatto che c'è sempre meno acqua, fa sempre più caldo, si torna sempre lì. Il punto principale è sempre l'acqua, sempre e comunque l'acqua. Per cui è vero, c'è un tessuto umano che è forte, che è solido, ma è molto facile creare nemici, crearci nemici a vicenda per accaparrarsi, no, la sicurezza nazionale. Dell'approvvigionamento idrico per consolidare la sicurezza del proprio paese, che è qualcosa che io, appunto, dal punto di vista politico, posso pure sempre consolidare, capire e non giustificare, come mentalità, però è qualcosa che non ci porterà a una soluzione comune, né individuale, né individuale. E questo è l'unico grande ostacolo che vedo. Nelle società, nei luoghi che sto attraversando, ecco, con delle piccole eccezioni, quest'anno tra Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan è stato fatto l'accordo di pace eterna, in cui hanno ristabilito tutti quanti i confini, i luoghi in cui, esatto, l'hanno chiamato così, e in cui si sono anche gestiti le risorse idriche della zona, cioè sono riusciti a sedersi a tavolino e dire, ragazzi, forse è il caso di metterci un attimo insieme, perché fino all'anno scorso i kirghizi e i tagiki si ammazzavano, eh?
0: No, per dire, ecco, quanto poi si possono fare progressi anche a breve termine, perché poi io dico sempre, a volte un progresso che per noi sembra sì, ma ci vorrà tempo, magari, sai, perché si devono abituare, bisogna capire che invece le nuove generazioni, quelle che ancora non conoscono queste cose, poi se le ritrovano già fatte, e quindi tu hai bambini e ragazzini di 10, 15, 18 anni che già si ritrovano, boom, la pace, e non hanno vissuto la guerra. Cioè, questa è l'umanità, credo io, il percorso, perché poi è ciò che ci lasciamo alle spalle. Cioè, il nostro percorso formativo, che comunque potremmo avere allo stesso tempo ragazzini di 15-20 anni che non hanno vissuto guerre, ma comunque i grandi che possono raccontargliele, per dire non ricadiamo là, e quindi, no? Penso che alla fine.
1: In in tutti i paesi in cui la seconda generazione, le nuove generazioni sono in pace e i genitori sono in guerra, sono i paesi più pacifici che io abbia mai visto. È un po' il sentimento dell'Italia, perché l'Italia al tempo dei nostri genitori in guerra non ci voleva andare. Guarda come ci siamo ridotti adesso. Tutti i nostri nonni sono morti, non abbiamo più quell'esempio di vita e ci stiamo ripiombando oggi. Basta un
0: Assolutamente.
1: attimo.
0: Esattamente, anche quello, no? Poi la fragilità poi del percorso generazionale che si rinnova è quello, ma a noi piace vedere perché poi purtroppo ne abbiamo avuti anche troppi di esempi negativi di persone che invece si svegliano e nascono poi con la guerra e invece no, noi pensiamo che adesso è il caso, no? Di esempio positivo, no? Di vedere un palestinese che finalmente che nasca a Gaza. Senza la guerra, no? Cioè quel discorso là, cioè in poco tempo davvero a volte si possono raggiungere degli scopi incredibili a livello umanitario e anche no, parlando di quello che può essere una Global Summud Flotilla, no? Che sono persone indipendenti con barche loro o addirittura comunitarie che prendono e partono, cioè ci si può incaricare anche di sostenere. Una persona che è lontana da noi migliaia di chilometri e che non conosciamo, quindi cioè, si possono fare veramente delle cose fantastiche insieme.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E una cosa che a me, vabbè, dico sta cosa, a me mi chiamano Madre Teresa di Calcutta perché io quando incontro un israeliano ci parlo e ci provo a fare la pace, perché secondo me è una cosa, noi che non abbiamo quella rabbia giustificata di un popolo che sta venendo massacrato, siamo i primi che dovrebbero provare a tendere un legame per provare a far comprendere all'altro il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista che poi, insomma, è quello di, ecco, spettatori terzi, se posso usare questa parola bruttissima. E per me la cosa che tendo sempre a marcare, che tendo sempre a marcare è, ragazzi, vi rendete conto che siete voi nella posizione di far finire queste atrocità perché siete voi nella posizione di potenza. Se c'è qualcuno che può far finire tutto ciò, siete voi, non sono i palestinesi. Ma i palestinesi ci odiano. Perché? Perché sono nati in guerra. Se tu fai nascere un palestinese in pace, con il tempo, non dall'oggi al domani, ma con il tempo non succederà.
0: Assolutamente, Leo,
1: Che ne
0: assolutamente.
1: so, tu prendi il vietnamita e il cinese, e il nord del Vietnam, la Cina invase il nord del Vietnam per aiutare la Cambogia. Certo c'è astio tra i due popoli, però si sono ammazzati 40 anni fa. E adesso vivono in pace. Basta una serve una generazione. E la prima mossa la deve fare sempre, sempre, sempre chi ha il coltello dalla parte del manico.
0: Potere che a volte ricevono le persone senza neanche merito, senza una storia dietro, no? Allora è importante che ci siamo noi anche per gli altri, ecco, che ci siano quelle persone là che in questo caso è la maggioranza, diciamo che si uniscano alla minoranza. A quel punto, ecco là, il problema non esiste più.

0: Eccoci qua con Leonardo, appunto tornando, stavamo parlando di argomenti ovviamente interessantissimi e dopo averci insomma fatto viaggiare un po' con lui, perché no, questo dobbiamo dirlo, si continua, ecco, ci stavi raccontando una cosa molto molto interessante.
1: Mi parlavi del ruolo che abbiamo noi uomini nel rapporto tra sessi, no? E io lo vivo molto all'interno di questo viaggio, sia poi con altre viaggiatrici, perché io incontro viaggiatrici donne in solitaria che vanno in bicicletta e stanno facendo la stessa identica tratta. E su questo ci sono due cose per me fondamentali da dire. Uno è che mi appiccico con un sacco di gente online per una leggera sfumatura di significato, su cui insomma è un pensiero molto con molte criticità e su cui secondo me ho ancora tanto da riflettere, però su cui mi voglio esporre e dire ciò che penso. C'è un'enorme differenza tra dire che un uomo ha un privilegio enorme in confronto a una donna nel fare questo tipo di viaggi, contro dire beato te che sei un uomo, una donna questo viaggio non potrebbe farlo. E ti provo a spiegare un po' a raccontare, secondo me, qual è la sottigliezza di significato. In un caso è dire, guarda le nostre difficoltà che abbiamo in questo mondo, generate da voi uomini. Guarda in che posizione di vulnerabilità siamo. E l'altra è dire, guarda quanto siamo impotenti nel fare certe scelte di vita. Sono due cose completamente diverse. Tu parlavi prima dell'ispirare le nuove generazioni, no? Di che tipo di messaggio trasmettere a chi viene dopo di noi. Un conto è trasmettere a una donna, tu questa cosa non la puoi fare perché sei donna. E un conto è dirle ci sono dei rischi, ma ci sono tantissime donne che hanno avuto la capacità di farlo, quindi se tu vuoi farlo e hai tutto il privilegio economico per poterlo fare, una struttura familiare, una struttura sociale che te lo permette, è una scelta di vita che tu puoi fare. Detto questo, poi noi dal nostro vissuto, quello che dobbiamo secondo me fare in quanto uomini, ma è una cosa che ormai almeno nelle persone che ascoltano questo tipo di trasmissioni, che già entrano in questo tipo di mentalità, sappiamo, è quello di dover sempre supportare qualunque donna sceglie di affrontare questo tipo di vita e evitare di stare lì addosso e dire: ma c'hai paura? Ma perché stai a fare sta cosa? Tentare no? Perché già lo ricevo io da uomo di dirmi sei un idiota che fai questo tipo di viaggio, la Farnesina ti dovrà venire a prendere, ti ammazzano e ti rapinano i terroristi in Cina, me l'hanno detto. Ho fatto quali terroristi in Cina? Vabbè, figurati una donna quante ne può avere. Io ne ho incontrate tanto, ho viaggiato con una ragazza spagnola, ho incontrato una ragazza polacca e tutti mi dicevano la stessa identica cosa. Quotidianamente venivano bastonate sul fatto di una donna da sola non può fare questo tipo di viaggio. No, sempre nello spostare la responsabilità su di loro, piuttosto che portarla su di noi, di dire come possiamo aiutare queste persone ad affrontare questo tipo di viaggio? E
0: Sì,
1: questo è
0: no,
1: il
0: ma
1: mio pensiero.
0: guarda, sono assolutamente d'accordo, anche perché poi io ne ho conosciute di persone, ma anche di 20 anni, 22, 23, che hanno viaggiato da sole, andavano anche in posti così, un po' che la gente no, diceva no, non andare là perché è il quartiere di Buenos Aires, perché la figura di una donna adulta, giamaicana, cioè, scusa, italiana, che è andata in Giamaica, a Kingston. Del mondo reggae, no? Del nostro mondo che trattiamo a livello musicale, gli stessi del gruppo le dicevano no, non andare da sola, dove no, perché lei voleva andare a vivere in Giamaica. Io poi sono arrivata e non ho avuto mai un problema. Dice, ho conosciuto delle persone che già magari avevano dei contatti, e insomma la vita è
1: Ma
0: andata avanti, non è che a Roma non si rischia, ecco, se vogliamo
1: esatto, esattamente, cioè tu si parla sempre dei pericoli che ci sono là fuori, quando molto spesso in casa nostra abbiamo situazioni ben più drammatiche. Uno, due, e una cosa che a me mi piace sempre sottolineare, di cui io sono profondamente invidioso del genere femminile. È una cosa per cui provo una profonda invidia tra le tante cose di cui invece dico no, regà, che accolli che c'avete. Ce n'è una, che è quella del sentimento di sorellanza che c'è tra donne. Cioè, una donna che viaggia incontrerà sempre un'altra donna che, sapendo i rischi che corre, tenterà in tutti i modi di tutelarla. Mentre magari è vero di uomini buoni nei confronti di altri uomini, io ci ho avuto tantissime belle esperienze e nessuno ha mai provato a incularmi. A provare a ed è una cosa molto bella, però capita tra donne, da quello che ho sentito, di esperienze di altre ragazze capita molto meno. C'è sempre una premura nel far sentire.

0: diversa, ma siamo parte poi di questo, ecco, diciamo privilegio, ma a volte è il limite di, ah no, diamo per scontato, sei uomo, tu non hai bisogno di chiedere niente, perché no, non ci aiutiamo, no, sì, oh grazie, pacca sulla spalla, no. Cioè, diamoci un bel abbraccio, prendiamoci, baciamoci anche, quello che ti voglio dire. Cioè, mostriamo i nostri limiti, anche la nostra sensibilità. E quando lo facciamo, noi magari appunto abbiamo potuto poi esternare questo, perché quando sei all'estero hai momenti più borderline anche nella vita, perché non hai sicurezze dietro e tu lo stai vivendo in questi mesi di viaggio, esce fuori questa sensibilità e scopri che
1: È
0: poi,
1: vero.
0: no, aprirsi. Ah, guarda, la gente ti capisce. Oh.
1: È vero, è vero. L'apertura, la vulnerabilità in tantissimi uomini che vivono all'estero la vedo molto più naturale proprio per il fatto perché abbiamo bisogno di creare un contatto umano. Mentre magari io vivendo a Roma ho più la necessità, no, di difendere il mio spazio, difendere il mio territorio, la mia quotidianità e quindi non avere influenze esterne e non far vedere quanto sono debole e vulnerabile. E invece quando ti metti là fuori che vai a vivere da solo in un altro paese, a chi lo vuoi far credere che non sei debole e vulnerabile? Stai da solo.
0: No hay otra, si dice in spagnolo, no hay otra.
1: Esatto.

0: Ricordiamo Leonardo Scarton, viaggiatore, sta facendo Roma-Tokyo, così ha deciso, dice, sai, in bicicletta, perché comunque a me pedalare piace, e quindi io a Tokyo, a me il Giappone piace, poi si dà il caso che ho una moglie proprio di quelle parti là, e perché no? Andiamo così.
1: Fosse stata cinese mi sarei fermato in Cina. Mannaggia a lei che è andata proprio nel posto più lontano di tutti. Sì.
0: Senti, con lei
1: L'8
0: come
1: novembre adesso
0: nasce?
1: si ha.
0: Scusami, dico, come nasce il rapporto con lei? Come è stato bello? Non so se vuoi raccontarci qualcosa.
1: Ho studiato un semestre in Giappone, in Erasmus all'università, e ci siamo conosciuti lì. Ecco, questa è una cosa strana, forte. Era il 2018 e siamo stati insieme 3 settimane, proprio il tempo di neanche di sapere i nostri nomi. E però rimaniamo molto affezionati l'un l'altro, quindi ogni tanto continuiamo a scriverci, ci mandiamo delle cartoline, ogni tanto ci mandavamo dei regali dall'Italia, dal Giappone, così. Finché nel 2022 lei non mi scrive, mi manda un messaggio e mi dice: "Guarda, sto venendo a vivere molto più vicino da te perché mi hanno preso per un contratto di 2 anni a lavorare". Era il 2022, faccio: "Dove ti hanno preso vicino a me? In Italia, in Spagna, a Milano, in Germania?". Mi hanno presa negli Emirati Arabi Uniti, io vado a vivere a Dubai. Dubai era l'ultimo posto in cui io sarei pensato di capitare in vita mia, perché giustamente tu vai. È un posto per cui, soprattutto in Italia, vedo, c'è tantissimo pregiudizio, anche pregiudizio motivato, e mo te racconto un po'. E quindi in quel periodo escono i biglietti con Wizz Air, la compagnia polacca,
0: Sì.
1: e a 50 euro per Abu Dhabi, da Roma ad Abu Dhabi. E mi sono convinto a comprare tutti i biglietti. Ho iniziato a comprare tutti i biglietti. E vado un mese, una settimana al mese, una settimana ogni 2 mesi, inizio a vivere con lei. Ok? Lì vedevo, ecco, ho invitato tantissimi amici di Roma, gli ho detto: "Venitemi a trovare perché è un'esperienza interessante, vedete molte cose". No, io a Dubai ci vengo perché è una città fondata sullo schiavismo e fondata sullo sfruttamento dei lavoratori, tutto vero, ok? E con un però, il melting pot, cioè la quantità di culture diverse che tu puoi andare a conoscere, con cui ti puoi interfacciare, se non vai nella Dubai turistica dell'Ovest, in Marina, Burj Khalifa, dove ci stanno i russi, gli inglesi, i banchieri, i finanzieri, eccetera, ma vai invece nella Dubai della gente che lavora, indiani, pakistani, afghani, iraniani, cioè di tutto e di più, inizi a conoscere tutta sta gente, la loro cucina, le loro culture, l'apertura che loro hanno nei tuoi confronti. E quella è stata la prima volta che io mi sono interfacciato col mondo dell'Asia. Per quello io consiglio tantissimo di visitare soprattutto la parte orientale della città, dove c'è la classe lavoratrice del paese. Con Sayaka siamo stati molto bene lì perché abbiamo. Lei aveva un buon lavoro, quindi venivamo anche da una condizione estremamente privilegiata in cui vivevamo lì, però poi ci potevamo interfacciare invece con le persone con cui ci piaceva stare, quindi appunto amici del Kerala, perché tutti gli indiani di Dubai sono musulmani, quindi del sud del Kerala, e amici, amiche filippine, una spagnola di Fuerteventura, avevamo nepalesi, sì, di tutto e di più. E nel
0: Un'amica de
1: 2024 poi
0: fuerte,
1: le
0: oh,
1: scade il
0: grande,
1: contratto,
0: non è
1: un'amica de
0: facile.
1: fuerte, io manderò il video.
0: Por favor, un saluto, mandate il video.
1: Nel 2024 sapevo che le sarebbe scaduto il contratto, e quindi è stata lì che mi è partita poi tutta quanta l'idea di dire: "Ok, mettiamoci i soldi da parte per questo viaggio, perché so che poi lei vorrà rimanere a fare questo lavoro, quindi dovrà fare un anno di studi per passare poi l'esame per andare a tempo indeterminato". Per cui ci siamo poi organizzati, sono andato a vivere in Giappone e lì mi ha ospitato per un anno la sua famiglia in campagna, che ha un ristorante di sushi. Cioè il padre è uno chef, in un ristorante a conduzione familiare, che mi ha insegnato a lavare i piatti, perché imparare a fare il sushi è una cosa impossibile. Ti prende il pesce e ta ta ta ta ta ta, te lo apre in
0: Wow.
1: 2 secondi. Ci ho provato, ma con scarsi risultati. La cosa bella, ecco, di andare a vivere lì con lei è stato che fin da subito sia lei, le sue amiche, la sua famiglia si sono mostrate subito incredibilmente aperte con me, che è la cosa più difficile, soprattutto per un paese chiuso come il Giappone nei confronti dello straniero, in cui negli ultimi anni sta succedendo, cioè un accanimento nei confronti dello straniero impressionante, impressionante. e hanno eletta Giorgia Meloni del Giappone l'anno scorso. Cioè, manca solo la cancelliera tedesca, abbiamo fatto il trio delle meraviglie, capito?
0: Una paura, lo diciamo in romano perché arriva meglio.
1: Cerchiamo di esorcizzarlo. E invece loro fin da subito mi hanno fatto sentire a casa, che è stata proprio la ragione per cui ora ho scelto di andare a vivere lì. Perché se hai una comunità, hai tutto. Non ti serve nient'altro.
0: No,
1: E
0: ti
1: così ci
0: pare
1: siamo
0: poco.
1: conosciuti.
0: Insomma, ci sembra una bellissima conoscenza, tant'è che poi ecco, da questa convivenza hai iniziato a conoscere una cultura e ti sei innamorato, no? Tu prima di conoscerla avevi comunque una, anche perché ho molti amici, no? Con la cultura giapponese, sono diciamo in fissa, ecco, ho detto anche
1: Sì,
0: questo
1: sì, sì. Tu
0: così alla romana. Tu avevi questa o no? Era così, è nata dopo, diciamo, questa per la cultura.
1: sei di Roma, del Lazio?
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Ce l'hai Super 3.
0: Beh, Sonia, no?
1: Io non sapevo, esatto, io non sapevo che era un canale regionale, che ci avevamo soltanto noi del Lazio. Non lo sapevo. E
0: Anche io.
1: infatti, no, esatto. E infatti tutti quanti noi stiamo in fissa con non i manga, gli anime che si guarda mia moglie, ma gli anime che si guardava il padre. Io parlo col padre dei cartoni, parlo degli Attaman, perché lui lo conosce il padre, lei non lo conosce, perché a noi ci arrivava la roba in ritardo.
0: Ma pensa.
1: Quindi sì, sono stato esposto, ma come tutti i ragazzi della nostra età, ragazzi, uomini ormai, signori di una certa età.
0: Ormai siamo grandicelli, quanti anni hai
1: Eh
0: tu?
1: sì, no, 29, dai, ancora un anno, ancora un anno.
0: Allora, prima dell'Enta c'è tempo. Questo, ti stai godendo anche per questo, immagino, questo viaggio, perché dici
1: Sì.
0: mai.
1: Lo volevo fare prima dei 30, ce l'avevo proprio come.
0: Ok.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, per l'attualità, visto che comunque sarà ascoltata, ecco, a breve questa intervista, dove ti trovi, il percorso che hai fatto ultimamente, quanto ti manca, diciamo, dove siamo messi?
1: Oggi che è il 27 agosto, un sabato, ok, venerdì, ok, e sono
0: 28,
1: a Ulan Bator.
0: oggi è 28 agosto
1: Venerdì 28.
0: in Italia, ci siamo.
1: Ok, e sono a Ulan Bator, nella capitale mongola, e sono arrivato qui dopo 12.000 km e passa in bici, e sto scendendo adesso per il deserto del Gobi per entrare in Cina. Dalla Cina dovrò arrivare al confine con la Corea del Nord, dove per ovvie ragioni non si può entrare. Tra parentesi, una persona mi ha dato il numero dell'ex senatore Antonio Razzi, amico di Kim Jong-un, in caso lo volessi sentire per farmi entrare in Corea del Nord. Ne ho parlato con mia moglie, mi ha detto io divorzio. Ho fatto, ok, evitiamo. E, no, scherzi a parte, arrivo al confine della Corea del Nord. E per prendere poi un traghetto per saltarla e arrivare in Corea del Sud, e dopo aver attraversato la Corea del Sud, fare tutte quante le campagne giapponesi è una cosa che vorrei stare il più lontano possibile dalle città, perché poi la mia idea per l'anno prossimo è proprio lavorare in quell'ambito lì, visto che il turismo italiano in Giappone non ha mai avuto un'esplosione. Già prima ci si andava molto, adesso qualunque italiano senti deve essere andato in Giappone una volta nella vita, e fanno tutti Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima, le solite cinque città. La mia idea è proprio dire: ragazzi, vi porto in campagna, usciamo fuori da questi circuiti, andiamo a vedere anche come sono diverse le persone, perché avendo più tempo, avendo delle comunità, sì, c'è l'invecchiamento della popolazione che è peggio che in Italia, quindi anche lì che si sgretolano, però che comunque mantengono delle radici solide, culturali e anche comunitarie. Andiamo a vedere loro che cosa fanno. Vicino a casa nostra noi abbiamo il distretto della ceramica, il distretto del legno, il distretto dei coltelli. C'è una quantità di cose che si possono conoscere, imparare, che in una città, vedi, in una città vai a vedere l'attrazione turistica e poi te ne torni a casa dopo che ti sei fatta la foto. Mo, non voglio metterla così per tutti, però è quello il viaggio, no? Nella campagna c'è ancora lo studio della tradizione. A me mi piacerebbe tantissimo avere un falegname di Roma, italiano, che vuole venire a vedere l'arte del legno in Giappone, una persona che studia cucina che vuole venire a vedere i coltelli, una persona che fa ceramica che vuole venire a entrare in contatto con la, cioè uno che ha il birrificio che vuole andare a vedere la fabbrica dei sakè. È questo che mi piacerebbe fare, per mettere in contatto i due popoli.
0: Guarda, che ha anche un nome perché lo fa una mia amica che lei tratta appunto con le Americhe e l'Italia e ha un eco villaggio adesso fondato in Italia e ha fatto tutto, sai, ha scoperto prima le culture là, ha vissuto là. proprio con gli indigeni anche, è lo scambio dei saperi.
1: Scambio di saperi, ok.
0: Sì, poi ti manderò il contatto perché è super
1: Grazie.
0: interessante. Sì. Ed è una cosa che funziona tantissimo perché le tradizioni che hanno a volte vengono, lei invita anche qualche persona proprio magari dall'Ecuador, sai, dalla Colombia, in Italia e a volte ovviamente anche italiani vanno là e tutto così poi si è creato questo ambiente multiculturale dove tanti europei insomma scambiano, è diventato più multiculturale. E devo dire che è incredibile perché a noi, poi che siamo appunto degli entusiasti, come gli spagnoli, come i portoghesi, i greci, eccoci, non ci sembra vero, no? Perché, oddio, ma si fa così, ma che bello! E loro uguale, no? Quando magari puoi insegnargli qualcosa per fare più rapida, non sai, i trucchetti, i nostri
1: Sì.
0: famosi
1: Io
0: trucchetti.
1: vedo la fascinazione che loro hanno per delle cose che per noi sono veramente fuori dal mondo. Che ne so, in Giappone, tantissime persone si sposano con due tipi di matrimoni. Uno è il matrimonio buddista o shintoista, a seconda del credo della famiglia, e l'altro è il matrimonio finto cristiano. Affittano delle chiese finte, col prete finto che gli fa la benedizione finta. È un lavoro che io posso fare perché sono europeo.
0: Dai, c'ha
1: Andare a far prete il fine settimana, manco un
0: certificato, dice,
1: battezzato.
0: guarda, sono cattolico perché sono europeo.
1: Capito? Mentre per noi, ad esempio, io sono affascinato dalla casa della nonna di Sayaka, tutta quanta intagliata in legno, col tavolo in legno, con tutti quanti dipinti. E faccio, ma sta casa ci avrà 300 anni? No, è degli anni 60. Faccio, ma è una casa bellissima. No, è una casa normale, ce l'hanno tutte le mie. Abbiamo, ecco, due luoghi così lontani, hanno una fascinazione così grande l'uno per l'altro, che però diamo solo nei confronti di alcuni paesi perché c'è quell'ideale, no? Di mazza quanto è figo il Giappone. Io parlo io per primo che non so nulla di questo paese. Tu ce l'hai la fascinazione per il Bangladesh? Siamo pieni dei bengalesi in Italia, non so una cosa, non so una cosa, capito? E ci sono tantissimi aspetti che invece mi incuriosirebbero molto. Ho in programma di andare in Bangladesh un inverno, quando sarà, perché voglio cercare un bengalese che mi fa la carbonara in Bangladesh. Mo' lì non si mangia il maiale, quindi devo scegliere un altro piatto. Però con il fatto che in tutte le nostre cucine abbiamo cuochi bengalesi, secondo te non c'è sta a Dhaka qualcuno che ti sa fare la pasta fatta come uno chef in Italia? Io questi sono gli scambi culturali che voglio vedere.
0: A voglia, ma anche le fusioni che troviamo, no? Poi anche quando noi appunto troviamo, poi magari ti fai lo spaghetto, ti fai il rigatone con, che hai visto una cosa, la cucinava dall'altra parte del mondo, dici, vabbè, ma sai che il sapore è buono,
1: Voglia.
0: facciamoci una pasta con questo bel sapore. No, questi sono gli scambi culturali veramente che ci piacciono in tutti i sensi e possiamo vivere.

0: ricordiamo appunto Leonardo Scarton, siamo qua anche per questo viaggiatore, sta facendo, lo ricordiamo appunto, questo viaggio in bicicletta Roma-Tokyo, partendo da Roma, dalla città poi, no? Ne hai viste tanto, hai avuto sicuramente vari momenti che ti ricorderai per sempre di questo viaggio,
1: Giorni.
0: sicuramente, ma quando si viaggia è la cosa, il fattore secondo me determinante è l'improvvisazione. Che sappiamo bene che poi no, tu, ecco, questo va detto perché non abbiamo parlato delle condizioni, ma viaggiando per tanti mesi, vento, pioggia, grandine, in paesi, cioè, con fortissimo vento, ma hai visto qualsiasi condizione meteorologica in bicicletta, ecco.
1: Sì, è grandinato in fascia, ci ho avuto i fulmini, le saette, quello che ti pare.
0: Cioè, ok.
1: E bisogna, da quel punto di vista, per come la vivo io, ci sono tantissimi viaggiatori che hanno ognuno uno stile di viaggio diverso e ognuno estremamente rispettabile perché, che ne so, c'è gente che viaggia con 60 kg di bagaglio, io incluso la bici ce n'ho 25, quindi sono molto più vulnerabile a determinati aspetti. E amici che viaggiano con 50-60 kg non si riguardano nemmeno le previsioni meteo del giorno dopo perché qualunque cosa gli capita sono pronti. Per me no, per me è diverso, io la devo evitare la grandinata, lo devo evitare il vento laterale perché ho la bici leggera, se c'è un vento laterale a 60 km/h mi spazza via, ok? Per cui c'è molta improvvisazione nelle scelte, giorno per giorno, le persone che incontri, dove piazzare la tenda a livello umano, mentre a livello territoriale c'è tantissima pianificazione. Serve per me almeno per come sviluppo io il viaggio una conoscenza proprio quantomeno della geografia, proprio dell'orografia, proprio di come sono le valli, le montagne, dove, qual è la strada migliore da prendere, molto importante.
0: Certo. No, immagino, ma io parlavo anche dell'improvvisazione, quella lì appunto quotidiana, del trovare il posto dove dormire, poi no, nel trovare la famiglia, l'accoglienza, no? Anche questo credo, ecco, sia un punto fondamentale poi, no?
1: La cosa. Ecco, io cerco sempre, no, che ne so, nelle yurte, qui in Mongolia, mi fa sentire più a mio agio, anche soprattutto per il vento, per non avere la tenda che mi svolazza, visto che nella steppa non c'è assolutamente nulla, avvicinarmi a una famiglia di nomadi e chiedere sempre di mettere la mia tenda fuori dalla loro yurta per fare da scudo col vento. E spesso ti capita invece che loro ti invitino dentro, che ti offrano il latte, il formaggio, eccetera. E è da non tanto, dall'Uzbekistan, che ho capito che pure io devo portare dei doni. Visto che non c'è, cioè lo scambio economico, sì, a volte succede nei luoghi più, soprattutto nei luoghi più sviluppati al turismo, ma in questi luoghi ancora remoti è molto, molto comune avere proprio questa condivisione del cibo, questo sedersi a tavola e mettere insieme quello che si ha, che è la parte preferita proprio del viaggio. Perché
0: Vero.
1: poi ti fanno vedere come si mangiano le cose. Cioè, una cosa che mi ha fatto impazzire, provala, se hai occasione, ti prendi il tè caldo, il formaggio e lo zucchero. Prendi il formaggio, lo intingi nel tè caldo e poi lo intingi nello zucchero. E c'hai lo zucchero che si attacca al formaggio, te lo mangi. È una cosa spettacolare,
0: Wow, ecco, e queste sono
1: spettacolare.
0: appunto.
1: Che impari solo in quelle circostanze.
0: Esatto. E un ricordo, siamo in chiusura, già, insomma, abbiamo fatto una grandissima chiacchierata. Hai un ricordo, un aiuto, una sensazione anche che hai vissuto, che ti è rimasta tra le tante, ovviamente, che hai, se, una cosa istintiva che ti viene.
1: In Turchia ho incontrato un ragazzo che mi ha ospitato, che vive in una valle davanti al mare, vicino ad Antalya, lungo la via Licia. E anche lui aveva girato mezza Europa, la Turchia e l'Asia centrale in bicicletta, un turco. E mi ospita a casa sua, e la mattina alle 6, lui, cioè la sera prima, mi dice che la mattina dopo alle 6 all'alba andava a fare la cerimonia del tè in spiaggia, perché 2 o 3 volte a settimana si andava a fare la cerimonia del tè. Quindi ci facciamo questa cerimonia del tè all'alba, che è stato un momento per entrambi, più per me che per lui era consuetudine, ma per me molto toccante, perché gli chiesi che cosa lo aveva spinto a fermarsi per mettere le sue radici là. E lui disse: io sono sceso in questa valle, l'ho vista e mi sono sentito a casa. E in quel momento ho deciso che il mio viaggio si sarebbe fermato qui. Ed è una sensazione che io ancora fatico a comprendere, perché io forse una destinazione già ce l'ho, o comunque non ho, ecco, non ho avuto quel tipo di esperienza lì, ma è qualcosa che mi ha profondamente affascinato. Sapere che un essere umano può avere queste sensazioni irrazionali, no? In qualche modo, che non ti spieghi con la logica, di come l'uomo e il territorio, l'essere umano e il territorio riescono a comunicare in una maniera così, così profonda, anche se così sottile. Penso questo sia stato forse uno dei ricordi più belli del viaggio, degli
0: Wow.
1: insegnamenti almeno che io ho avuto.
0: Certo. Sì, mi hai ricordato perché effettivamente è così, poi quando trovi un luogo anche a livello spirituale, poi ti senti connesso anche per tranquillità mentale, per territorio, è una cosa che secondo me va molto con l'amore, no? Che è una cosa che non decidi ma lo senti, ecco. Avendo sperimentato appunto, ripeto, tanti anni, 10 anni là a Fuerte, comunque là bisogna anche capire che non c'è appunto quella città, non c'è molto tempo per pensare, no? Per capire, guardare semplicemente il cielo, le stelle, la sera, e ti porta, c'è la luna che si vede più vicino, cioè ti porta tutto anche a livello spirituale. Quando un po' entri e capisci che è un po' il tuo mondo, io credo semplicemente, ecco, per farla breve, dobbiamo avere semplicemente l'occasione di poter pensare, di stare con noi stessi. No? Non so come la vedi tu, per poi anche noi sapere di più e relazionarci agli altri in maniera migliore.
1: La cosa, ecco, sempre con le persone con cui mi interfaccio online, un commento che ricevo spessissimo è beato te che c'hai il tempo, io il tempo di fare sta roba non ce l'ho. No, cioè beato io che ho avuto la condizione economica di poter partire. Il tempo ce l'abbiamo tutti. Il
0: Tutti.
1: tempo è l'unica cosa che abbiamo è quella.
0: Sì.
1: Poi c'è il substrato economico, gli impegni familiari, c'hai una mamma che sta male, c'hai un figlio, c'hai un mutuo, c'hai una casa, sono quelli gli impegni che ti sottraggono tempo, ma l'essere umano parte da una situazione in cui il tempo ce l'ha e poi ogni cosa della vita glielo sottrae. Però non esiste che un essere umano non ci abbia tempo.
0: No, anche
1: È una
0: perché
1: sfumatura
0: secondo
1: di
0: me.
1: significato, però.
0: Sì, no, vabbè, perché comunque poi ce la scegliamo e non ci siamo resi conto della vita che abbiamo scelto con gli anni che passano e quindi diventa tutto normale, no? E dice, beh, io ho già quel lavoro là, come faccio a levare dal lavoro, ma c'ho già la famiglia. Fortunatamente anche questo non vuole essere una critica, ma semplicemente ecco un consiglio a prendersi del tempo per pensare. Poi i cambiamenti si fanno, ognuno ha i suoi tempi, le cose abbiamo visto e sicuramente anche tu lo possiamo dire e testimoniare insieme. Persone a 40-50 anni andare via con le famiglie e cambiare vita, andare all'altra parte del mondo. Quindi comunque è fattibile, cioè è esistente come possibilità.
1: Assolutamente. Sì. Ho incontrato una famiglia che viaggiava con i figli, figli di 10 anni nati per strada, e una famiglia svizzera, quindi mi sono immaginato magari un substrato economico che gli poteva permettere di fare quel tipo di vita, però che stavano in viaggio in bicicletta da 30 anni, ok? Una scelta di vita. Un'altra, sto signore che con gli amici, due amici erano friulani, non mi ricordo. E è andato in pensione, il giorno in cui è andato in pensione ha detto prendo e me ne parto un anno in bicicletta, allenato sicuramente, quindi con la possibilità di farlo, però cavolo, scegliere di farlo a 67 anni è. E un'altra, l'ultima cosa, mi ricordo sta vecchietta in Giappone, ultra novantenne, che era diventata cintura nera di karate, l'ho vista in un'intervista. E gli fanno da quanto pratichi il karate? Ho iniziato a 76 anni,
0: Un
1: capito? Sì.
0: rispetto enorme per questa signora e anche per tutte le altre persone che hanno deciso di farlo, quindi no, veramente bellissimo, perché sono esempi di alternativa, cioè nessuno si mette sul piedistallo a dire io sono l'esempio, no, io dico sempre esempio di alternativa, alternativa che le cose si possono fare

0: e che magari prima si vedeva di più, ovviamente bellissimo, è da farlo ancora oggi attraverso il libro, poi attraverso i film. No, adesso in questa parte vediamo il lato positivo anche dei social network, si possono vedere le persone come te, come Leonardo Scartona, appunto viaggiare, dire io ho la mia ragazza là, è tutto il mio percorso, la mia storia, ho deciso adesso di prendermi la mia bicicletta, mettermi 25 kg a cavallo, partire con la mia bici e andare e arrivare a Tokyo. Nel frattempo conoscere culture, gente, persone, modi di fare, avventure, insomma, è bellissimo così, credo.
1: Sì. Poi, ecco, detto questo, sempre mi si chiede e quale sarà il prossimo viaggio? E dico, no, il prossimo viaggio non c'è, nel senso, viaggiare non è che è la mia identità, certo è una cosa che mi piace, ma io sono comunque, voglio essere tante altre cose, voglio fare altri progetti di vita, non mi voglio fermare lì. Ora, tornando in Giappone, l'idea è di fermarmi con mia moglie, costruire la mia comunità, trovare un rapporto col territorio, tutte le cose che a cui ho dovuto rinunciare per fare quello che sto facendo ora. Qualcosa di stupendo, meraviglioso, e mi porterò tutta la vita, però poi c'è tutto il resto.
0: Come no, certo, coltivare, no? Anche le proprie passioni e
1: Esatto.
0: amori.
1: Non leggo un libro da 9 mesi,
0: Ecco,
1: capito? Ci stanno
0: certo.
1: tutte quelle cose che
0: Sì.
1: non... a cui devi rinunciare.
0: Ok, dai, dai, comunque in chiusura, perché adesso stai arrivando, non ti manca tanto, invece quanto ti mancherà più o meno? Dai, così almeno diamo una...
1: 3.500 chilometri, 2 mesi e mezzo. Perché
0: Dai, dai.
1: mi fermo con la mamma a Pechino, mi viene a trovare mamma a Pechino tra un mesetto.
0: Beh, mi sembra un ottimo riposo questo tra i migliori.
1: Dai, dai.
0: Meritato, questo dobbiamo dire.
1: Io se mi porta il pecorino, gli chiedo.
0: Puoi scegliere una cosa tu, pecorino?
1: Pecorino, pecorino. Ave e pecorino.
0: Ai ai ai, che bontà. Sì. Io penso una volta per raccontare in chiusura degli scambi, abbiamo, ecco, poco tempo, ma ce la facciamo. Avevo ancora una casetta a Roma, prima l'avevo appena lasciata, quindi la dovevo ancora lasciare, però avevo disponibilità, quel periodo era vuota, mancava poco a lasciarla. Due amiche argentine, dico, vai, andate là, non se spendete soldi, tanto dopo un po' la dovrò chiudere, insomma, andrà altre persone. Sono andate là, però mi ritornano con un pezzo così enorme di parmigiano reggiano buono, fresco, quello di 18 mesi, 24, non so, a me mi hanno fatto felice, ho detto guarda, un regalo migliore non me lo potevate fare come scambio.
1: Esatto.
0: In chiusura, Leo, grazie Leonardo Scarton per la chiacchierata, per i viaggi che ci hai fatto fare, per la conoscenza anche, o comunque, capito, ispirare le persone ad approfondire le culture. Grazie davvero per la chiacchierata.
1: Un piacere, Stefano. Ciao.

0: L'artista, la ricerca, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista alla vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Buon pomeriggio, 14.01, giovedì 3 settembre 2026, in rigorosa diretta per due ore staremo insieme, Forno One, Fabrizio Mizza e Forno One al microfono, in replica il lunedì sempre a partire dalle 14, due ore di appunto musica black in tutte le declinazioni, questo è il claim della trasmissione. Oggi proseguiamo con il piacere di ospiti in studio, ma prima di annunciarvi di che cosa si tratta vi ricordo che 340 197 4468 è il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram ed interagire con lo speaker di turno, come già detto per le prossime due ore Fabrizio Mr. Forno One. Allora, dicevamo, ospite in studio, gradito ritorno negli studi di via di Casal Bruciato di Radio Città Aperta, la compositrice e pianista Patrizia, l'ho detto all'americana, e c'è un motivo, Scascitelli. Ci sei, Patrizia?
1: Sì, ci sono, buon pomeriggio a tutti, eccomi qui.
0: Bentornata, coadiuvata. Grazie. Da diciamo una valida, come dire, spalla, se non addirittura proprio compagno di ventura, Mark Di Gaetano, che con piacere anche lui ospitiamo, ma oggi nella veste solamente di, come dire, di ospite.
2: Eh sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, il motivo per il quale abbiamo convocato Patrizia è perché di recente pubblicazione un album di questi appunto che ci piace a noi andare a recuperare, veramente si tratta di un

0: come dire, quasi di archeologia musicale, perché è un album dal vivo del quale parleremo più diffusamente insieme all'interessata, ma anche ad altri coprotagonisti di questa operazione. Intanto, per iniziare a parlare di questo album dal vivo registrato alla Spezia nel 75, ascoltiamone un estratto, un brano che si intitola New York is Here. Patrizia Scascitelli, Trio.
1: A voi, Patrizia Scascitelli, Trio.

0: Che grinta, ragazzi! New York is here, Patrizia Scascitelli Trio. E nel frattempo, là qui, diciamo, il numero degli ospiti è aumentato perché abbiamo al telefono anche Giorgia Mangora. Perfetto, ben arrivata. Adesso spiegheremo meglio, per chi non si ricorda appunto la precedente chiacchierata sullo stesso argomento, il ruolo di Giorgia. Comunque, cara Patrizia, veramente
1: grazie, ciao a tutti.
0: È veramente una scoperta, insomma, sì. Quanta energia, quanta carica, che bomba che eri, insomma, tuttora per carità non mi sorprendi adesso, però così ragazzina, ci sono delle foto in bianco e nero meravigliose che la ritraggono veramente, sembra appena uscita veramente dal collegio. Grazie. Carinissima.
2: Beh, comunque questo era lo spirito degli anni 70, eh?
0: Eh sì, insomma,
2: non eravamo timidi, ecco, diciamo.
0: Sì. Beh, però insomma ci devi anche avere, come dire, la padronanza, insomma.
2: Avevo studiato musica classica, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia, poi mi sono iscritta al corso di Giorgio Gaslini, per cui è stata una scoperta, non solo il jazz, la musica contemporanea, per cui diciamo che il free jazz mi era affascinato, quindi suonavo in quegli anni, cioè poi quando parlo di anni veramente ho fatto dei cambiamenti da anno in anno, cioè in quei giorni diciamo che...
0: Ogni giorno ne usciva fuori una, insomma.
2: Sì, infatti. Comunque il 75... cioè è stato un anno molto importante perché appunto io penso di essere stata forse l'unica, penso, a suonare free jazz in questa maniera in Italia, che poi non era un free jazz alla, diciamo, per gli intenditori
0: Cecil Taylor, cioè certo,
2: completamente free, ma era anche con degli arrangiamenti e di musiche che scrivevo io, quindi infatti si sente chiaramente questo tema che si chiama New York.
0: Sì, non è che era pronti via,
2: sì,
0: ci vediamo alla fine,
2: sì,
0: insomma.
2: Perché ero stata a New York proprio in quel prima, insomma, questo mi pare che era a novembre, insomma, all'inizio dell'anno, e ero stata lì cioè un paio d'anni, di mesi, era la seconda volta, quindi avevo proprio trovato un clima pazzesco di tutto ciò che era free jazz, musicisti più conosciuti o con quegli anni, c'era Ornette Coleman, infatti l'ho conosciuto, Don Cherry, che poi suonai con lui, e niente, quindi c'era questa ricerca, questo modo di suonare, ma il fatto che poi ho incontrato qui, grazie al bassista che sta appunto suonando in questo album che voi ascoltate, si chiama Ricky Romei, con cui sono in contatto sempre, e ho conosciuto Marvin Bucalo Smith, quindi un americano a Roma che suonava la batteria un po', diciamo, alla Elvin Jones, diciamo, insomma, in una maniera veramente forte. E che cosa è successo? Che io stavo ritornando da New York e non avevo il batterista pronto, quindi chiesi a Ricky Romei: senti, sei un batterista, come no? E mi presentò Marvin Bucalo Smith, e guarda, non mi ricordo se avevo fatto forse una prova, non lo so, può darsi pure che siamo andati, abbiamo suonato poi completamente free, e niente, comunque il tema c'è, lui l'aveva ascoltato, eccetera, e quindi è uscito fuori questo concerto fantastico. Io adesso mi rendo conto con che, diciamo, come dici te, grinta mi sono presentata a questo festival della Spezia del 75, dove c'erano anche molti musicisti, anche americani, che nella stessa
0: serata e nella stessa rassegna, certo. E a questo punto io vorrei coinvolgere Giorgia, perché appunto se oggi abbiamo la possibilità di ascoltare con tanta musica, veramente avere questa trasfusione di energia da 50 anni fa più a oggi, è anche per ovviamente il meritorio ruolo che ha Giorgia con appunto la sua 45 Jazz Record. Raccontaci qualcosa per chi non avesse seguito l'altra volta, quando abbiamo presentato un altro album recuperato dal passato di Patrizia. Giorgia, che cosa succede? Che cosa è successo in occasione di questo live riscoperto?
1: Sì, allora intanto ciao a tutti e grazie per avermi permesso di partecipare a questa puntata. Sì, come ci siamo infatti sentiti l'anno scorso, qualche mese fa direi. Anche questa volta Patrizia mi ha dato l'onore di poter collaborare con lei affidandomi un'altra bellissima testimonianza dell'epoca, che appunto è uscita inedita online e si trova su tutti i dispositivi digitali possibili. E in questo caso si tratta del live appunto alla Spezia del 1975, che artisticamente è molto interessante perché qua troviamo una Patrizia che era appena tornata da New York e siamo a 2 anni prima della registrazione in studio dell'album che abbiamo fatto uscire l'anno scorso, che è 77 Now New.
0: Sì, in effetti la cosa bella è che è stata fatta un'operazione un po', come dire, a ritroso, nel senso che chi ascolta questo lavoro forse meglio può capire quello che poi sarebbe successo in quello che invece è uscito in precedenza. Parliamo, credo che fosse novembre del 2025 quando ci siamo sentiti l'altra volta.
1: Sì, era appena uscito, è uscito mi pare completamente alla fine di settembre 2025.
0: E quindi come allora ti sei ingolosita, hai detto qui possiamo fare di nuovo questa, diciamo, operazione restauro, cioè siamo andati a riesumare e in questo allarghiamo ancora di più l'orizzonte, perché in questo andiamo a coinvolgere anche un altro vecchio amico di Forno One, ossia Andrea Maggiar, che dovrebbe esserci al telefono. Ci sei?
3: Sì, buongiorno a tutti.
0: Il quale da amante del jazz, amante anche del, diciamo, della tecnologia, anche in questo caso è stato utile alla, come dire, alla riuscita, alla bontà della qualità del prodotto finale.
1: Assolutamente, è stato fondamentale.
0: Quindi insomma sì, l'unione fa la forza, ecco.
3: Questa cassetta ritrovata è stato veramente un evento più unico che raro.
1: Andrea è stato veramente fondamentale per la realizzazione, diciamo, dell'audio, no? Che poi abbiamo distribuito.
0: Guarda Giorgia, quando parla Andrea o parla Patrizia non ho capito perché c'è un problema di, diciamo, di audio, quindi adesso un attimo che faccio parlare Andrea e poi torno, ti rinterpello. No, c'hai ragione, te non sentivi nessuno. Vai Andrea. Scusa.
3: Mi senti?
0: Io sento, non so che succede col WhatsApp, quindi è per questo che mi viene la perplessità.
3: No, va bene, diciamo che il ritrovamento di questo documento è eccezionale, perché è più unico che raro, perché diciamo è una cassetta dopo 50 anni che è stata incisa all'epoca non per fare proprio un disco, ma è stata incisa come documento. Dunque, diciamo, noi l'abbiamo poi rimasterizzata in modo da renderla udibile
0: ai giorni d'oggi, certo.
3: Ai giorni d'oggi. Diciamo che negli anni 70, diciamo, gli echi del free erano molto evidenti ancora, specialmente quelli coltraniani, il periodo di Coltrane, che Patrizia in questa diciamo incisione e fa suo di proprio questi sei concetti fondamentali della musica di Coltrane, che sono misticismo, lirismo, rabbia, serenità, meditazione e rivoluzione, tutte con derivazione asiatiche e africane, che pochi musicisti all'epoca, anche nel jazz from Italy, hanno intrapreso questa strada.
0: Vedo Patrizia particolarmente contenta di queste due osservazioni.
3: Patrizia è stata una delle poche, se non l'unica, a sintetizzare questi sei concetti filosofici della musica coltraniana, il modo di comporre musica. E ha fatto suo in modo molto personale, perché rendiamoci conto che è un brano di 35 minuti, cioè diciamo quasi 35 minuti, quasi nell'EP intero. E rendiamoci conto che anche è un trio, cioè un brano in un arco temporale così dilatato basso, con, diciamo, basso, batteria e pianoforte, non è semplice.
0: No, ma infatti, diciamo, volevo chiedere a Patrizia proprio questo, cioè, visto che, diciamo, qui parliamo anche di uno sforzo fisico non indifferente. Sì, certo. Tu facevi allenamento, che facevi? Era solamente, io, diciamo, la forza della tua della tua, come dire, voglia di suonare che ti portava a questi exploit, perché in effetti c'è un, come dire, una performance anche atletica non indifferente.
2: Sì, atletica. Ma infatti il pianista è anche un atleta, io ho sempre pensato un atleta. Un pianista anche musica, cioè, musica classica, jazz, comunque sì, c'è una certa fisicità, si dice. E comunque dico questo.
0: Ma tu quando hai risentito questi nastri, cioè, allora, hai avuto un flashback, che c'hai avuto? Proprio sei tornata indietro, tipo Back to the Future.
2: Guarda, c'è una storia pazzesca. Allora, io prima di conoscere Giorgia ho conosciuto uno scrittore giornalista, si chiama Diego Sallazzaro, che è alla Spezia, e dunque prima di lui ho conosciuto pure a New York un altro grandissimo veramente amico, ma va bene. Comunque, parlando di Diego, dunque Diego mi contattò per un'intervista, poi questo tipo 10 anni fa. Poi per tutti, Matteo Piazza, che è quest'altro amico di cui parlavo, che comunque avevo visto anche a New York, eccetera, anche lui giornalista e scrittore, anche di La Spezia, è stato con me in contatto per molti anni, io direi dal 2000, quindi ecco appunto più di 20 anni. Io chiedevo a lui sempre di questa registrazione, perché quando andai lì alla Spezia nel 75, io ho conosciuto un signore che organizzava, vabbè, insomma, adesso devo dire, insomma, che sono andata a casa sua e mi fece vedere questo Revox, questo registratore di cui, insomma, lui registrava i concerti.
0: Quindi sapevi che c'era, che esisteva?
2: Io sapevo che c'era.
0: Quindi, però non sapevi che fine avesse fatto?
2: Io per 50 anni ho chiesto, ma com'è possibile? Posso avere quella casa? Perché lui mi disse che mi poteva dare questa registrazione.
0: E che fine aveva fatto?
2: Anche perché io poi dopo, io ho fatto tante evoluzioni, io ho suonato diverso, in modo diverso. Infatti già quello del 77 di cui parlavi, di cui parlavate, appunto, è tutto un altro stile, diciamo. E ero in quintetto, c'era la percussione brasiliana, vabbè, comunque, diciamo, chiedevo di questo benedetto nastro e niente, non è venuto, no Patrizia, non si sa, finché è successo che questa persona è deceduta e è rimasta la vedova con tanti nastri in casa, e questo è stato recuperato in una certa maniera incredibile da questo signore, da questo giornalista di La Spezia, Diego Sallazzaro.
0: Quindi si è rischiato che questa cosa andasse perduta.
2: Cioè, lui quando mi ha detto, Patrizia, ho trovato delle cassette con il tuo nome con il tuo nome che hai suonato nel 75.
0: Quella te era, sei svenuta a quel punto.
2: Cioè, io ho detto, ma questa è una, sto cercando da 50 anni
0: un miracolo.
2: Sì, perché rappresenta quello che io suonavo, diciamo, in quegli anni, no? Cioè, io ho suonato parecchio in Italia pure in quegli anni, anche io suonavo con Massimo Urbani e suonavamo free, diciamo, e quindi ho detto, ma quello rappresenterebbe proprio quel periodo, vabbè. Allora mi ha detto, sì, c'ho questa cassetta, però io vabbè, te la do, però poi la devo riavere, qua c'è tutta una storia che non mi dilungo, perché ho detto, vabbè, basta che mi mandi questa cassetta. La cassetta non è stata spedita, per quanto era importante, la mandata tramite, cioè è venuta a Roma Giorgia Mangora con questa cassetta, quindi l'ho avuto proprio a mano per farti capire l'importanza di questa cassetta.
0: E Giorgia, quindi, scusami, ci raccontava Patrizia, sì, che proprio hai fatto da Corriere Espresso, gliel'hai portata tu la cassetta del sì, diciamo, sì, quella, sì, che ritenevamo irrimediabilmente perduta, quindi immagino l'emozione.
1: Sì, no, approfitto per ringraziare Diego Sallazzaro, che è un giornalista della mia zona, al quale poi tramite Patrizia, no, mi ha fatto avere le cassette che poi ho dato a Patrizia, Sì, sì, no, assolutamente.
0: Quindi ovviamente quando gliel'hai consegnata gli hai detto: guarda che qua il viaggio che ho fatto in qualche maniera va ricompensato, no?
1: Ma in realtà è stata, ci siamo trovate a Roma, dovevo andare comunque a Roma, quindi diciamo che ho approfittato del viaggio e l'ho raggiunta, ci siamo viste a Roma, è stata una bellissima occasione per conoscerla e sono stata molto molto contenta appunto di questa cosa. Poi questo progetto l'abbiamo un attimo deciso di accantonarlo un secondo per dare la precedenza appunto, come dicevo prima, all'album che è uscito l'anno scorso, dopodiché abbiamo appunto deciso di far uscire anche questo live.
0: Bene, bene. Adesso sì. Ricoinvolgo momentaneamente Andrea, perché qui devo fare un pochettino tipo il farmacista che dosa gli ingredienti.
3: Sì, infatti volevo sottolineare appunto l'unicità di questo lavoro qua, perché all'epoca anche altri musicisti italiani che facevano free, anche per citarne alcuni, gli stessi Gaslini, Schiano, Eugenio Colombo, Rava, Bruno Tommaso, Danilo De Renzi, soltanto per citarne alcuni, facevano free, ma non a questo livello, diciamo, con quei concetti diciamo che ho citato prima: misticismo, lirismo, rabbia, serenità, meditazione, rivoluzione, che sono prettamente di derivazione coltraniana. Gli altri musicisti free jazz hanno fatto dei lavori eccezionali, perché ma non arrivavano a questi livelli. Qua questa è un documento che è più unico che raro, perché ci sono queste sonorità, e anche per, credo che sia anche merito di Boogaloo Smith, perché appunto viene dalla scuola di Elvin Jones e chiaramente nell'insieme di interpretazione ha preso queste contaminazioni di derivazione prettamente contraniana rispetto anche agli altri musicisti italiani e americani, perché anche americani che hanno intrapreso questa strada qua, questa specie di free jazz, sono pochissimi, giusto Fava Sanders, la moglie di Coltrane, Albert Tyler e forse il bassista Alan Silva, ma non ne vedo altri. Dunque nel jazz from Italy un trio di questa, cioè in trio che suonano con questa energia e con queste caratteristiche è una cosa più rara, proprio unica, proprio rarissima, eccezionale.
0: Patrizia, io vorrei appunto che ti agganciassi a questo anche per, come dire, per tu hai raccontato che nell'epoca che qui a Roma ti esibivi hai avuto a che fare con Massimo Urbani. Se ti chiedo una cosa che non c'entra niente con questa circostanza, ma mi farebbe piacere, visto che pochi mesi fa ci ha lasciato Maurizio Urbani, se magari ti va di spendere due parole per ricordare anche, diciamo, l'altro Urbani, quello che insomma è sopravvissuto a Massimo.
2: Ma guarda, vabbè, io l'ho conosciuto che lui aveva 15 anni, quindi è stato proprio agli inizi, quando mi dissero: ah, c'è un sassofonista di 15 anni che suona, quindi sono andata a sentirlo e poi abbiamo deciso di suonare insieme. A lui piaceva molto Alice Coltrane, il colpo della moglie di John Coltrane, e quindi come suonava, quindi mi ha detto: Patrizia, dai, tu suoni così, cioè, ok, allora abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto dei concerti e siamo diventati amici, eccetera, ho conosciuto la sua famiglia e poi voglio dire, Massimo è andato per la sua strada, forse siamo stati diciamo 73-74, poi già nel 75, insomma, ognuno ha fatto la sua...
0: Quindi questo live di La Spezia è successivo alla tua esperienza Massimo Urbani. Sì. Mentre invece Maurizio, scusami, hai avuto occasione di suonarci? Oppure...
2: Sì, nel jam session, però qui abbiamo Mark Di Gaetano, che lui ne sa ancora più, perché lui, il mio compagno Mark Di Gaetano, sta qui, perché lui ha conosciuto bene Massimo, diciamo, negli ultimi anni, perché io poi sono andata, insomma... Io sono partita per gli Stati Uniti nell'81 e quindi avevo insomma un po' saputo delle sue storie, eccetera. però non conosco proprio tanto bene quello fatto. Però devo dire,
0: quindi
2: che
0: scusami consiste... Mark, sì. se solo una parola per ricordare Maurizio, perché Massimo sì. l'abbiamo celebrato, se c'hai qualche cosa che riguarda appunto in particolare l'altro Urbani, quello che purtroppo è sopravvissuto al fratello più talentuoso, diciamo le cose come stanno.
4: Sì, Maurizio Urbani, diciamo che aveva pure lui un talento molto profondo. E la cosa che mi faceva sempre piacere, che ogni volta che mi vedeva, diciamo, vedi chi c'è sta, cioè,
0: c'è sempre. Era una festa, insomma.
4: Sì.
0: Quindi ci hai suonato, insomma.
4: Sì, diciamo, abbiamo fatto delle jam session insieme. Sì,
0: beh,
4: sì,
0: era
4: insomma.
0: Tipico dell'epoca, insomma.
4: Sì,
2: no,
4: sì,
2: anche
4: sì.
2: recentemente.
4: Anche recentemente.
0: Quindi. No, sì. Pensavo che invece, siccome quando l'ho conosciuto io, purtroppo. Pochi mesi prima della scomparsa, quando c'è stata l'anteprima del documentario Easy to Love,
4: sì, esatto.
0: Già era diciamo in condizioni abbastanza gravi.
4: Sì.
0: E vabbè, comunque, insomma, non avevo avuto occasione in questa trasmissione di ricordare Maurizio.
4: Comunque, puoi vederlo anche, non so se hai mai visto il film Piano Solo, che è dedicato a Luca Flores.
0: Buono a sapersi.
4: A Luca Flores, in pratica, c'è una parentesi in cui Luca Flores suona
0: con Maurizio.
4: Suona con Massimo Urbani. E Furio De Castri è al contrabbasso. In quel caso, diciamo che nel film viene impersonato da Maurizio.
0: Ah, ok, perché è un'interpretazione.
4: E quindi sarebbe carino vederlo anche in quelle vesti, insomma.
0: E torno a coinvolgere Giorgia, se è sopravvissuta a questo silenzio assordante. Ti volevo dire che mi è giunta voce che della precedente pubblicazione, ossia appunto il disco del 77, che è quello che diciamo ha tenuto a battesimo questo sodalizio, sì. Oltre alla versione digitale che è disponibile ovviamente di questo Live alla Spezia, invece avete sì. previsto come 45 Jazz di pubblicare proprio qualcosa di fisico.
1: Sì, allora per quanto riguarda l'album 77 Now New, che è quello che abbiamo fatto uscire, come dicevi tu, l'anno
0: fine
1: scorso,
0: 25,
1: a settembre, sì. Fine settembre 2025, abbiamo deciso di fare un'edizione limitata di 200 copie di vinile numerato a mano, perché credo che abbia un valore artistico, storico, ovviamente musicale molto importante, e sarebbe stato un peccato non renderlo fisico.
0: Sì, poi insomma non lo scopriamo adesso, c'è un, come dire, un grosso revival del vinile, insomma. Io sì. stesso mi diletto ogni tanto a mettere dischi la sera, quindi insomma non mi pare vero anch'io. Che ci sia di nuovo questa attenzione verso l'LP.
2: Ma già fatto vedere.
1: Sì, abbiamo fatto questo progetto di cui sono molto contenta, che
2: molto contenta. Le foto,
1: uscirà a ottobre.
0: Bene, bene.
1: E diciamo che abbiamo voluto, appunto, trattandosi di un inedito ma comunque d'epoca, è un'uscita molto particolare. Abbiamo deciso di puntare molto sul dettaglio, no? Quindi anche numerarlo a mano, prendercene cura in questo senso, è anche una cosa, secondo me, che verte sul collezionismo e gli dà il valore che
0: storico deve proprio, giustamente.
1: Storico,
0: giustamente.
1: Esatto, esatto.
0: Perfetto, beh, insomma, una bella notizia. Poi chi lo sa, magari se le cose vanno per il verso giusto, ci ritroveremo a parlare anche del vinile di Live alla Spezia.
1: Certo,
0: chi lo sa, insomma.
1: Volentieri, volentieri.
0: Allora, visto che siamo quasi addirittura di arrivo e che appunto dobbiamo anche avere la possibilità, perché la musica si racconta bene da sola, di ascoltare un secondo estratto da questo lavoro. Io a questo punto, se sei d'accordo, Giorgia, ti lascerei libera, ti ringrazio per la tua presenza, okay. E ovviamente a risentirci per nuove iniziative,
1: certo.
0: Che riguardano la 45 Jazz.
1: Volentieri,
0: grazie di tutto e a risentirci presto. Ovviamente ti manderò poi il link del podcast, come giusto che sia.
1: Certo,
0: grazie.
1: Volentieri.
0: Giorgia,
1: grazie. Ciao, mille, Giorgia. Grazie.
4: Ciao Giorgia,
1: tutti.
4: Ciao.
1: Grazie.
0: E lascerei un'ultima, penultima battuta, perché l'ultima ovviamente la lasciamo alla titolare della cattedra, ad Andrea, che magari può raccontare appunto brevemente le difficoltà che ha avuto in questo caso nell'andare ad affrontare un materiale ormai abbastanza compromesso dal punto di vista proprio della qualità del nastro, eccetera, eccetera. O sbaglio?
5: Sì, diciamo
3: è sempre una cassetta datata di 50 anni fa che aveva i suoi limiti, chiaramente, perché e vabbè, diciamo che poi con delle opportune è stato, diciamo, rispetto al lavoro precedente, al disco che ho fatto in studio,
0: Now 77,
3: Giorgia prima, che era, diciamo, proprio un master, dunque era già, la qualità era superiore. In questo caso era, come ho detto prima, è stato inciso come documento all'epoca, non è stato inciso
0: con l'idea di farci un album, certo.
3: Per fare un album, dunque aveva i suoi limiti, era un po' altalenante nel mixaggio, cioè diciamo durante tutto il concerto i fonici dell'epoca erano molto altalenanti nelle misurazioni, nei volumi, dunque si alzavano i bassi, scendevano i bassi, c'era un po'. Non era costante, dunque è stato un po' difficile rimettere tutta la dinamica allo stesso livello e dare quelle
0: qualità. Infatti devo dire, non è per fare il piacione con te, insomma, ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sai che non sono il tipo, però da come insomma, da quello che erano i dati oggettivi, appunto, sinceramente non mi immaginavo che sarebbe uscito fuori una cosa così pulita, nel senso più che accettabile dal punto di vista.
3: Sì, perché nel nastro originale mi ricordo che la batteria, cioè i piatti della batteria erano quasi inesistenti, proprio non si sentivano.
0: Pensa che bello, sarebbe da sentire in contemporanea il prima e il dopo, come prima della cura e dopo la cura. Complimenti ad Andrea Maggiar, ricordiamo.
3: Il deterioramento principale di un nastro d'epoca sono proprio le frequenze alte, proprio non si sentono bene.
0: Onore al merito di Andrea Maggiar, che ovviamente oltre la competenza ci ha messo tanto cuore, no? come spesso accade.
3: Sì, parecchio.
0: Patrizia, sei stata molto fortunata ad avere questo incontro. Aspetta che lo saluto e lo ringrazio. Andrea, a risentirci presto. Grazie di tutto e a presto.
3: Ciao Andrea.
2: No, ma io devo dare un grande ringraziamento abbiamo parlato di Andrea, perché era talmente entusiasta di questa, proprio incoraggiato, e soprattutto anche a Mark Di Gaetano, perché io timidamente stavo a casa a sentire questa musica, perché lui viene da dalla musica, come chitarrista ha suonato in musica di prog, di fusion. Io dicevo, ma chissà quando sentirà questa musica, chissà come approccerà questa musica. E lui invece dice, è fantastico, gli piaceva tantissimo. Ho detto, meno male.
5: Quindi sono stato io il motore.
2: Sì, mi diceva, guarda, fammi sentire. Vabbè. Quindi ho cominciato a levare la cuffia, a mettere questa musica per tutta la casa.
0: Allora, sono contento che sia arrivato al 340-97-4468 un messaggio del nostro comune amico Nicola Lesini, che ci saluta e dice: un McCoy Tyner in chiave più melodica, più narrativa, direi romantica, spirituale, magnifico. E poi dice: con Marco e Patrizia abbiamo iniziato una ricerca assieme. Sì. Yeah. Quindi insomma, qua mi fa piacere che la radio sia un pochettino una specie di, come dire, di anello di congiunzione di tante storie musicali di qualità, e quindi me ne torno a casa più contento oggi.
4: Sì. E salutiamo pure anche Nicola.
0: Allora, cara Patrizia, come dico in questi casi, il tempo è tiranno. Giustamente Andrea faceva riferimento allo spirito coltraniano della tua esibizione live, e non è un caso che il brano con il quale ci salutiamo si intitoli proprio Spiritual Journey. Viaggio spirituale, quindi insomma, magari l'ultima battuta riguardo questo brano e poi molto, insomma, è il momento di salutarci.
2: Mi colpisce molto questo brano a risentirlo, perché appunto l'ho scritto così tanti anni fa, però veramente penso che sia un bellissimo brano, ecco, non posso dire altro.
0: Giustamente c'è anche l'emozione di questa riscoperta, no? Insomma, immagino che ti saranno tornati alla mente chissà quali pensieri riguardanti quel periodo, le tue, come dire, certe cose che magari avevi dimenticato di aver fatto, bella soddisfazione, complimenti.
2: Sì, grazie.
0: Allora, ringraziamo Patrizia Scascitelli, ricordo questo album in trio Live alla Spezia 75 che è disponibile su tutte le piattaforme grazie al meritorio lavoro di Andrea Maggiar dal punto di vista del, appunto, del, degli suoni, e alla 45 Records per quello che riguarda appunto la pubblicazione e la distribuzione. Io ringrazio anche Mark, insomma siamo sempre qui quando volete, i nostri microfoni sono a vostra disposizione. Ringrazio
2: grazie
0: Patrizia, spero
2: voi,
0: appunto,
2: è un piacere venire qui.
0: Ovviamente auguri in generale, ho detto tutto, ci siamo capiti, e quindi nel congedarci da Patrizia Scascitelli ascoltiamo appunto il brano che abbiamo appena annunciato, Spiritual Journey, Live alla Spezia 1975.

Abracadabra. Abracadabra, così chiude il brano che abbiamo appena sentito, ma prima di disannunciarlo facciamo un passo indietro, perché ringraziamo nuovamente Patrizia Scascitelli, che appunto è stata nostro ospite qui in studio a radiocittaperta.it in occasione appunto della pubblicazione di un lavoro, di un live ritirato fuori da chissà quale cassetto perduto nel tempo, un live del 75, e da quell'album dal vivo abbiamo ascoltato un brano che è tutto un programma, il nome era appunto Spiritual Journey. E dopodiché siamo passati, come spesso ci accade, a una novità, e in questo caso la novità è con la N maiuscola, perché io non so voi, ma io sono abbastanza, come dire, metodico nell'andarmi ad appuntare i titoli degli album, da mettere da una parte, da annotare nel taccuino delle cose migliori per poi ricordarmi a fine anno di quelli da segnalare nelle classiche situazioni di appunto the best of, eccetera eccetera. E ovviamente questo titolo, Before the World Blows, il nuovo disco di Erykah Badu, prepotentemente si candida insomma alle prime posizioni. È un disco veramente sorprendente. Io sono molto d'accordo con Giovanni Ansaldo, che è il titolare di una newsletter di musica che ricevo grazie ai servizi di Internazionale, il quale intitola il suo, come dire, brano, il suo pezzo di recensione di questo lavoro: Erykah Badu è di un altro pianeta. E effettivamente è così, insomma, si sente proprio che la musica fatta da lei, a parte che è inconfondibile, ma è di una qualità clamorosa. Vi leggo solo queste due righe: niente fuori posto, l'intensità e l'urgenza espressiva sono altissime dal primo all'ultimo secondi, dall'ultimo secondo. E insomma, quindi loda e tesse appunto le lodi di questo Before the World Blows, da cui abbiamo ascoltato un estratto che si chiama To the Moon, e che appunto mi ha incuriosito anche perché c'è un chitarrista ovviamente giovane, che è però omonimo totalmente di un grande musicista scomparso, quindi qui c'è un featuring con Steve Lacy. E a proposito di grandi donne della musica, purtroppo è il momento di ricordare con particolare dolore il fatto che è da poco giunta la notizia della scomparsa prematura, insomma aveva 71 anni, di Cassandra Wilson. E siccome mi faccio sempre un po' fatica in questi casi a trovare le parole giuste, preferisco farvi ascoltare un brano che spesso e volentieri programmo da questa trasmissione, Cassandra Wilson con Run the Voodoo Down, sperando appunto di avere tempo in scaletta per ascoltare un secondo estratto per omaggiare questa grande artista recentemente scomparsa.

0: Cassandra Wilson, Run the Voodoo Down, brano che io trovo dal groove clamoroso, insomma, la sua interpretazione stellare, e penso che faccia piacere alla nostra recente ospite Patrizia Scascitelli, che abbia scelto di omaggiare l'anniversario della nascita di un grande sassofonista, Art Pepper, con un brano del suo repertorio, con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione, che si intitola proprio Patricia. Quindi ci apprestiamo a raggiungere il giro di boa di metà trasmissione proprio con Art Pepper e Patricia.
1: Radio Cifra Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Gli anni precedenti festeggiavo l'arrivo di settembre innanzitutto con una particolare gioia per quello che riguardava appunto le temperature più miti che di solito accompagnano l'ingresso del mese del ripensamento, come diceva buon'anima di Guccini. Ma quest'anno invece purtroppo le temperature rimangono sempre piuttosto elevate. Oggi si respira un po' di più, però insomma rimane il piacere di andare a ricordare l'arrivo appunto di questo mese, settembre, stavolta non con la classica canzone di Earth, Wind and Fire, ma con una band. La band sono The Dukes of September, che altro non sono che un super gruppo che si formò nel 2010, che vedeva Donald Fagen ovviamente dagli Steely Dan, Michael McDonald dai Doobie Brothers e Buzz Skaggs. Questi erano, diciamo, gli artefici principali del progetto musicale, che affonda le sue radici in una precedente operazione analoga che si chiamava New York Rock and Soul Review, che appunto includeva quelli già citati più altri musicisti come Walter Baker, Phoebe Snow, eccetera. Insomma, sta di fatto che abbiamo ascoltato The Dukes of September con Hey 19 da quell'album meraviglioso che si intitola Gaucho, e trovatemene uno brutto degli Steely Dan. Allora, ho trovato il modo per fare, come dire, il classico due piccioni con una fava. Avevamo già celebrato il compleanno la scorsa settimana di Michel Ndege Osello e per uno strano scherzo del destino non avevo mandato in onda un brano che approfitto per fare oggi, perché nella scaletta della scorsa settimana non ero riuscito a far partire questa The Chosen, che è un brano di Michel Ndege Osello da un album ormai di 20 anni fa che si chiama The Spirit Music Jamia, ma la cosa più importante è che qui è accompagnata dalla compianta Cassandra Wilson. Quindi ci ascoltiamo The Chosen, Michel Ndege Osello featuring Cassandra Wilson.

La vendetta dell'acid jazz, questo era proprio il sottotitolo più adatto per disannunciare questo brano dal titolo Let the Music Find You. Si tratta di un singolo uscito ad inizio agosto, parliamo del 4 agosto 26, da parte dei Galliano, a, come dire, completamento di un album per il mercato giapponese, proprio dal titolo Acid Jazz Revenge, che appunto è stato pubblicato per, appunto, per quel mercato specifico, per far conoscere meglio al paese del Sol Levante sia Galliano che proprio in generale il movimento Easy Jazz, che dagli anni 80 comunque continua ad accompagnarci. Allora, volevo intanto preannunciarvi, sono le 15:22 in questo istante, che l'ultimo quarticello d'ora della nostra trasmissione, quindi intorno alle 15:45, sarà dedicato ad una mostra che con piacere torna a farsi vedere. È una mostra fotografica proprio specifica, diciamo, di soggetto jazz, della quale parleremo con uno dei fotografi coinvolti nel progetto, nostra vecchia conoscenza Adriano Bellucci. Quindi, insomma, drizzate le antenne, perché ci sarà un quarto d'ora finale appunto molto interessante. Avevamo appunto iniziato ad accennare alle celebrazioni per l'anniversario della nascita di Art Pepper, grande sassofonista, principalmente di sax alto ma anche di tenore e clarinetto. 1 settembre 1925, è il caso di un secondo ascolto, il brano con il quale torniamo ad omaggiare questo grande artista è You'd Be So Nice to Come Home To, Art Pepper.

You'd be so nice to come home too. Sono partito malissimo. Brano di Cole Porter che apriva un album bellissimo del 57 di cui era titolare per l'appunto Hot Pepper. Il titolo dell'album è Hot Pepper Meets the Rhythm Section. Un quartetto di grandi musicisti, uno meglio dell'altro, perché oltre al sax alto di Art Pepper qui c'è Red Garland al piano, Paul Chambers al basso, Philly Joe Jones alla batteria. Il disco è composto da varie tracce di composizione dello stesso Art Pepper, ma anche un brano come questo di Cole Porter, un brano di Dizzy Gillespie, addirittura The Man I Love di George ed Ira Gershwin. Tutto questo per raccontare qualche cosa che risale ormai a 70 anni fa, qualcosa di antico nel senso come atmosfere e come sapori, anche se è recentissimo, è il lavoro dei Filthy Six, la creatura del trombettista vincitore di un Grammy Nick Atwell, il sestetto per l'appunto che a breve farà uscire un album a novembre. Il titolo dell'album è Return of Swagger Junkies. Il brano che precede questo lavoro, che possiamo ascrivere ad una forma di soul jazz, e il brano si intitola Jack Attack, The Filthy Six.

0: Molto interessante questo progetto che proviene dall'Inghilterra, Mama Terra, dell'etichetta che insomma è quasi una garanzia della Acid Jazz Records. Si tratta di Inner Space, che è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. È un miscuglio interessante di musica fusion, jazz, c'è di mezzo qualcosa che mi ricorda molto anche Kamasi Washington, che è di tutt'altra estrazione. In questo caso impreziosito dalla voce di Conrad Roberts, che appunto è un attore statunitense, però insomma ci fa piacere che dia il suo contributo, che proviene insomma da anni ai quali probabilmente fanno riferimento i Mama Terra, perché ci sono molte sonorità diciamo anni 60 e anni 70. Allora, mi è giunta una richiesta da parte di Francesca, che scrive al 340 197 4468, mi dice: non è settembre se non ascoltiamo gli Earth, Wind and Fire. Quindi diciamo, preso un po' alle strette, obbedisco, come diceva Garibaldi, e celebriamo appunto classicamente l'arrivo di settembre con il classico dei classici, con Earth, Wind and Fire.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

Avevi ragione Francesca, ti ringrazio perché certe volte uno fa un po' lo snob, dice vabbè ma scusa ma la cosa più normale, più banale che si può fare è mettere September alla prima trasmissione che fai nel mese di settembre, invece come si dice appunto dalle parti degli Earth, Wind and Fire, qua non ce vo, ce vo. Allora, come preannunciato, dedichiamo l'ultimo quarticello d'ora di trasmissione ad una bellissima mostra che farà parte integrante di una ricca rassegna. Il jazz italiano per le terre del sisma è una tradizione ormai che si va ripetendo da tempo, ma quest'anno ha un valore particolare perché L'Aquila è capitale della cultura 2026, quindi insomma il coincidere di questa celebrazione con con l'iniziativa di cui parleremo a breve con Adriano Bellucci ci fa particolarmente piacere. È una mostra fotografica, ci dirà tutto nel dettaglio. Io vi anticipo solamente che la locandina che pubblicizza questa mostra, che già ha avuto delle tappe in giro per l'Italia, la fotografia che domina la locandina ritrae Sean Cooty. Quindi, d'accordo con Adriano, facciamo ascoltare, prima di parlare con lui, Sean Cooty and Egypt 80 con il brano Rise.

0: Allora, 15:48 in diretta radiocittaperta.it, l'ultimo spicchio di trasmissione, come detto, lo vogliamo dedicare ad una mostra fotografica il cui, diciamo, testimonial, ovvero il soggetto ritratto nella locandina, è un artista di cui abbiamo ascoltato un brano, Seon Kuti, con i suoi Egypt 80, proprio per introdurre questa bellissima iniziativa che torna a proporre un tema di cui ci siamo già occupati sempre con Adriano Bellucci, che con piacere torno ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei?
1: Sì, ciao Fabrizio, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, cominciamo col dire che questa è la riproposizione di una mostra che ha avuto già particolare riscontro, successo non solo a Roma ma in altre città, che appunto porta un titolo che è molto bello ed è molto, come dire, chiarificatore delle finalità di questa mostra. Dici di che cosa si tratta?
1: Allora, fammi fare solo una piccola premessa, perché è d'obbligo per noi dell'Associazione Fotografi Italiani di Jazz, perché ogni anno tornare all'Aquila per la nostra associazione può tornare nella culla, perché l'associazione è stata concepita per la prima volta dal gruppo di fotografi che nel 2015 documentavano la primissima edizione del Jazz Italiano per l'Aquila. Sempre dopo il sisma che si era verificato rovinoso all'Aquila, proprio per tenere un faro acceso sulla situazione della ricostruzione della città abruzzese. Poi è diventato jazz, purtroppo è diventato jazz italiano per le terre del sisma, e quindi noi ogni volta che torniamo lì praticamente torniamo dove tutto è cominciato, almeno per quanto riguarda l'associazione. Dunque, la mostra è quella che abbiamo già portato allo spazio arte dell'Auditorium Parco della Musica. Il suo titolo è Il Jazz e l'Energia del Sorriso. A Roma è andata molto bene nel 2024 e l'associazione Jazz all'Aquila, che è quella che praticamente organizza i due giorni di eventi che sono previsti per sabato e domenica prossimi 5 e 6 settembre all'Aquila, e ci ha invitato a riproporre questa mostra all'Aquila, al Palazzo Margherita. Praticamente i curatori della mostra sono i nostri due capi, i nostri due trascinatori, cioè Maurizio Magnetta e Gabriele Lugli, presidente e vicepresidente dell'associazione. La mostra è un progetto collettivo dell'Associazione Fotografi Italiani di Jazz ed è dedicato alle espressioni più autentiche della musica, vale a dire il sorriso, l'amicizia e la condivisione. Come hai già detto tu, la mostra ha già girato parecchio, nel senso che oltre a Roma nel 2024 precedentemente è stata allestita in un ambito piuttosto prestigioso della Milano Photo Festival, poi è andata all'estero all'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo e poi ha continuato a girare un po' in Italia sia per Festival Jazz che anche in Jazz Club.
0: Va detto che questa chiave di, come dire, questo punto di riferimento, questo filo conduttore del sorriso è qualcosa che di cui si sentiva parecchio il bisogno, cioè spesso e volentieri la classica foto, diciamo lo scatto di scena, certo, prevede appunto un musicista che proprio nel culmine della sua espressione artistica magari abbia un'espressione, come dire, talmente coinvolta che sembra che stia soffrendo, no? E mentre invece questa mostra ha proprio lo scopo di trasmettere l'energia del sorriso, e jazz e sorriso, insomma, è importante continuare a metterli uno vicino all'altro come ragionamento.
1: Assolutamente
0: come
1: sì. Assolutamente sì, tu hai fatto molto bene riferimento alla fotografia che fa d'apertura alla mostra, che è un ritratto di Seon Kuti fotografato magistralmente dal nostro compianto amico, un pizzico.
0: Lo so, ti capisco perché lo stesso sta succedendo a me. Lo dico io così ti sollevo.
1: Mario Coppola, Mario Coppola.
0: Mario Coppola, purtroppo quasi
1: un anno
0: fa ci ha
1: lasciato.
0: Una persona veramente speciale che salutiamo con particolare affetto e nostalgia, ovviamente ci stringiamo anche alla famiglia, perché insomma abbiamo voluto rispettare per tanto tempo
1: tanto tempo abbiamo rispettato il volere della famiglia di non dare troppa pubblicità alla scomparsa, e l'abbiamo, però ormai è passato un anno, adesso proprio a settembre sarà trascorso un anno, e farà ovviamente noi siamo molto contenti che
0: il pensiero va a lui,
1: certo che le foto vengono di nuovo messe un po' in mostra, soprattutto appunto questo ritratto che raccoglie esattamente
0: lo spirito,
1: l'oggetto, certo. L'oggetto e lo scopo della mostra. Come hai detto tu, noi siamo abituati tutti quanti a vedere fotografie di jazz che traggono i musicisti nel momento della performance. Quello che noi invece ci siamo un po' più concentrati è un po' da qualche altra parte, cioè il jazz vive anche di altro, vive di sguardi, di abbracci, di risate, di incontri dietro di quinte,
0: anche di goliardia, no?
1: Di goliardia, assolutamente, di goliardia, di prese in giro tra i vari musicisti. E noi abbiamo cercato di mettere insieme le nostre foto che ritraevano proprio questi gesti spontanei e che rivelano poi alla fine il lato più umano di questi musicisti. Questi istanti ovviamente sono più delle volte sono invisibili al grande pubblico, anche chi è più attento poi riesce a velarli, e questo magari noi fotografi ci riusciamo un po' di più, riesce a svelarli anche quando capitano sul palco, quel mood particolare che si viene a creare tra
0: la complicità,
1: quell'intesa particolare che c'è tra i musicisti. Sono situazioni che sono ovviamente altrettanto interessanti rispetto alla performance, se vuoi sono anche di complemento a questi momenti, proprio per fare un'indagine fotografica un po' diversa da quella
0: stereotipata, certo.
1: Esatto,
0: certo.
1: Quella stereotipata. Per cui fotografi e fotografi di FJ, poi noi andiamo dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, siamo una quarantina, in mostra ci sono 42 foto.
0: Ovviamente ci sono anche foto tue.
1: Ci sono anche foto mie.
0: Allora ti prego, siccome siamo proprio fuori tempo massimo, ti pregherei di ricordare appunto luogo e date e orari di visita di questa mostra, il titolo della mostra e tutto.
1: Allora, il titolo è il jazz e l'energia del sorriso. Il luogo dove è visitabile la mostra è all'Aquila, ovviamente, a Palazzo Margherita, nei giorni del 5 e 6 settembre, dalle ore 10 alle ore 20.
0: In concomitanza appunto con un'edizione particolarmente importante.
1: Ovviamente c'è, cioè, in concomitanza con il jazz italiano per le terre del sisma.
0: Che quest'anno viene organizzato come sempre all'Aquila, che quest'anno però è capitale della cultura, quindi insomma
1: quest'anno
0: un valore
1: è
0: ancora maggiore.
1: È un valore aggiunto per quelli che non hanno mai visto questa manifestazione, praticamente per due giorni in diversi luoghi dell'Aquila si svolgono i concerti dal mattino fino alla sera, si svolgono dei diversi concerti jazz che possono andare dal grande nome ai giovani emergenti, e quindi è assolutamente
0: un'occasione imperdibile.
1: Atmosfera che si forma all'interno della città, che è molto particolare. Soprattutto la domenica c'è un via vai di gente che è una cosa fantastica.
0: Bene, allora abbiamo ascoltato in apertura della nostra chiacchierata con Adriano Bellucci un brano di Seon Cuti, proprio perché è il ritratto della copertina della locandina, diciamo, di questa rassegna. Ho chiesto ad Adriano, perché ovviamente non me lo ricordavo, se appunto mi indicava un soggetto tra quelli da lui scattati, in maniera tale che così ascoltiamo in chiusura un brano di questa artista. Di chi artista stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Bridgewater, che io ho fotografato in un Roma Jazz Festival all'auditorio con un sorrisone verso la bassista. un sorrisone a 32 denti che,
0: bellissimo, che proprio sta benissimo, sì, con il titolo della rassegna. Allora, sì, omaggiando ovviamente questa bellissima iniziativa, ringraziando Adriano Bellucci, ci salutiamo proprio con l'ascolto di Didi Bridgewater, I Can't Get Next to You. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie Fabrizio e grazie agli ascoltatori.
2: Radiocittaperta.it.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di Puzzle come ogni lunedì da questo momento fino alle ore 18, in replica poi il martedì dalle 12 alle 14. Io sono Gianluca Polverari, Puzzle, Noise, Psichedelia, Post-Punk, Elettronica, Sperimentale, chi più ne ha più ne metta, in queste due ore. Che poi potrete riascoltare anche in podcast. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Quindi saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Ricordo che poi condividerò link e scaletta sui miei profili social. Allora, oggi avremo ospite, il primo ospite per il sottoscritto dopo, insomma, le vacanze estive, l'artista milanese di base, un po' lui è errabondo, quindi non so dove si possa trovare in questo momento. Comunque, Fabrizio Testa, già lo conosciamo per Il Lungo Addio, per i Coptic Light e per vari altri progetti, ultimo dei quali è il suo lavoro secondo solista, che oggi presenterà Diario Notturno, un lavoro dove lo spoken word si affianca a sonorità minimali, dark industrial potremmo dire, e quindi più in là parleremo proprio di questo disco, che è corredato poi anche a un suo libro, un libro dal titolo un po' più lungo, e che anzi, insomma, poi più tardi approfondiremo anche su quel aspetto là, perché il libro si chiama Diario Notturno, turno di un guardiano in un camping. Vabbè, insomma, poi approfondiremo il discorso su tutto ciò, chiaramente parleremo anche di qualche prossimo live e io, chiaramente vi invito ad interagire con me. Allora, come fare? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Ricordo che potete leggere, se ascoltate la diretta del lunedì, in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il titolo della canzone, l'artista che lo suona e vedere l'eventuale copertina sul sito di Radio Città Aperta.

anche sulle varie app collegate, quindi l'app di Radio Città Aperta e poi TuneIn, Radio, Radio Garden. Vi ricordo che potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora, ci siamo con il primo brano, si inizia.

Questa è la musica di Pollyanna, questa artista che ci propone un sound indie folk, un cantautorato indie folk di quello canonico ma comunque piacevole all'ascolto. Un album che si chiama Man Time Deluxe. Un po' se vi piace, ecco, in chiave lo fai, immaginate un po' Lana Del Rey o Eddie Brickell, ma in una chiave, ecco, di questo tipo.

Saluto Claudia, Beatrice, Vincenzo e poi Fabio, no, questo è un'altra cosa, Roberta, e quindi questi sono alcuni dei contatti, poi mi sono un po' sfuggiti, sono finito su un'altra pagina, vabbè, poi li recupero gli altri. Saluto anche il gemello Andrea Tabellini di Radio Città Fucico di Bologna, anzi verso ottobre faremo il nuovo gemellaggio tra Radio Città Aperta e Radio Città Fucico, tra Puzzle e la sua trasmissione Afternoon Tunes, poi vi diremo bene la data. It's too soon, sure we have another try. Con la speranza poi di andare anch'io quanto prima a Bologna per l'ulteriore scambio. Oh, andiamo avanti, loro sono Tindersticks.

Gran bel disco questo dei Tinder Sticks, ormai quando uscirà nel 2024, pensavo nel 2025, già 2 anni, mamma mia, da questo Soft Tissue, bel disco per la band di Nottingham. E allora 16:22, tra poco avremo l'intervista con Fabrizio Testa, intanto andiamo avanti con la nuova uscita, il nuovo album degli Interpol, tornati con un disco, devo dire, secondo me con belle canzoni al suo interno. L'album si chiama This Mirror Waits at Dawn, e la seconda traccia prende il titolo di See Out Loud da New York, Interpol.

E questa è la musica degli Interpol dal loro nuovo album This Mirror Waits a Ton, e quindi ritorno per loro. Oh, allora, io mercoledì non sarò in diretta, mercoledì dalle 10, quindi andrà una puntata vintage, e andrà una puntata vintage anche della seguente 33x2. La trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Perché vi dico questo? Perché tra Interpol e quelli che seguono sicuramente avremo modo di ascoltare per intero l'album all'interno di 33x2. Ecco, se non fossi mancato questo mercoledì avrei trasmesso per intero uno dei due, la recupereremo più in là. Quindi questo mercoledì puntata vintage addirittura del, se non sbaglio, 2000, l'ho caricata prima già, anzi ve lo dico subito che puntata vintage ascolteremo per quel che riguarda mercoledì morning. Sarà la puntata del 12 luglio 2023. Così, tanto per tenervi informati. Vi dicevo, uno dei gruppi che ascolteremo probabilmente come intero dall'inizio alla fine è quello degli Interpol. L'altro disco che probabilmente ascolteremo per intero più in là all'interno di 33x2 è quello degli Arab Strap, il nuovo, tornati anche loro dopo lo scioglimento, si sono rimessi insieme, ne hanno fatti altri tre, questo è l'ultimo, Half Told Tales, per il duo di Falkirk.

Questa è la musica degli Arab Strap, quindi li abbiamo ascoltati con una canzone che si intitola I Get Noise, il ritorno per il duo di Falkirk, un disco, devo dire la verità, ancora devo ascoltare con attenzione qualche estratto, devo dire, insomma, comunque da quello che ho percepito ci sono degli spunti interessanti, ma con loro si casca sempre bene, quindi questa è Radio Città Aperta, Puzzle con voi, Gianluca Polverari, e siamo in diretta per il lunedì fino alle ore 18, in replica poi il martedì fino alle ore 14. Siamo pronti per quel che riguarda l'intervista odierna con un artista che viene così originariamente da Milano, ma chissà adesso dove si trova. Lui è Fabrizio Testa, è uscito con questo lavoro dal titolo Diario Notturno, un lavoro dove lo spoken word si unisce a delle sonorità più rarefatte, notturne per l'appunto, scure, e la traccia d'apertura è Appunti Profetici. Tra poco Fabrizio Testa con noi al telefono.

Il saggio che mastica i giornali ha la bocca ripiena di carta. Dio è stato sconfitto dall'impazienza. L'uomo con il volto ricoperto di calce riposa sotto un pino marittimo. L'uomo malato di cuore mi offre caffè freddo nel cuore della notte. Carpe, trote, cesene, tordi, beccacce, merli, sigari toscani, carne in scatola, la musica classica.

escatologica è fatta di tramonti che sembrano albeggiare. Pensarmi altrove come rimedio alla

ci vuole al telefono. Ci resta davvero poco per una qualsiasi ulteriore rivoluzione dell'anima.

avvilimento e sconforto questi terribili tempi moderni. Ecumenicamente vicino a Dio, come la volpe vicino all'uva. Il rumore di uno sciacquone nei bagni del camping evoca il suono.

0: E questa è la musica del nuovo album di Fabrizio Testa, un lavoro che si intitola Diario Notturno e che esce proprio oggi, quindi fresco fresco di stampa, e noi non ci potevamo far mancare l'occasione di avere la presentazione dell'album qui in diretta su Radio Città Aperta. Ciao Fabrizio, ben trovato.
1: Ciao caro, ben trovato.
0: Benvenuto. E allora, Fabrizio Testa lo abbiamo avuto negli anni ospite con i suoi vari progetti, con Il Lungo Addio, con Coptic Light, con anche le lavorazioni della sua etichetta La Tarzan Records per il suo album solista precedente, e oggi parliamo del nuovo Diario Notturno. Vabbè, un lavoro così meditativo, racconti su basi scure e meditative, ma soprattutto ecco, un l'album che si va a collegare anche a un libro che avevi pubblicato qualche tempo fa.
1: Sì, esatto, un libro che è uscito qualche tempo fa, che appunto si intitola Diario Notturno di un guardiano in un camping, che praticamente nasce da una mia esperienza vera come guardiano appunto notturno in questo camping sull'Adriatico durante l'estate, l'estate del post-Covid, e durante queste notti dove appunto restavo sveglio ho cominciato a scrivere appunti, sogni, visioni, cose che succedevano di notte, chiaramente amplificate un po' dalla mia immaginazione, ed è diventato appunto prima questo una sorta di diario zibaldone, e poi ho deciso di trasformare quest'anno in questo disco, dove sostanzialmente vado a leggere parti di quel libro lì, un po' anche rimaneggiate per l'occasione, non esattamente le parti proprio scritte, però più o meno
0: è quello. E come hai selezionato quello che dovevi mettere su disco?
1: Ma l'ho selezionato in base un po' alle musiche che ho creato prima, quindi l'idea iniziale era quella di fare un disco strumentale in realtà, con appunto queste basi un po' esoteriche, con il basso e le percussioni, e dopo quando ho capito che dovevo aggiungere anche dei testi, ho pensato subito a musicare quel libro, e lì sono andato a fare una selezione, ti dirò, anche un po' a caso, ispirandomi molto appunto alla musica. Quindi andavo a prendere, sfogliando il libro dalla fine all'inizio, viceversa, anche miscelando alcuni testi fino a che appunto non ho trovato le parole giuste, insomma le composizioni giuste per questi quadri insomma notturni.
0: Allora diamo un po' qualche indicazione magari di quali sono gli umori presenti in questo racconto che poi è diventato un disco. Ecco, che cosa, che esperienza è stata e come l'hai messa in versi, in parole?
1: Sì, diciamo che l'esperienza di per sé è stata mistica, perché comunque io venivo anche dal vecchio disco che avevo presentato proprio da te, il mio disco solista, Ritorno al Sacro, che aveva a che fare un po', e anche Coptic Light, il disco insieme a Massimo Pupilla, Paolo Mongardi degli Zoo, dove andavamo un po' a parlare di quello che poteva essere per noi il nostro sentire mistico, non per forza legato insomma a qualche religione particolare, ma semplicemente appunto legato alla spiritualità in generale. E queste visioni notturne in un camping miscelano appunto appunti esoterici, sogni, un certo tipo di misticismo un po' inventato, un po' surreale, e anche episodi effettivamente capitati di notte, come queste figure che un po' questo uomo dei giornali, questo uomo che porta il caffè, che effettivamente erano delle figure misteriose che di notte comparivano alla reception del campeggio dove appunto io stanziavo, per offrirmi appunto del caffè freddo nel cuore della notte, oppure per portarmi dei giornali di anni prima, così senza nessun motivo. Quindi veramente delle figure assurde, che a un certo punto quando alle 4 del mattino non riuscivo a capire se effettivamente fossero veramente reali come persone o fosse solo frutto della mia immaginazione, della mia insonnia. E quindi ho fatto diciamo questo mix di esperienze legate appunto a spiritualità, sogni, visioni un po' weird, che è un po' il mio mondo, quello
0: certo,
1: del solista, e insomma shakerati insieme come amo sempre fare nei miei dischi, è venuto fuori questo libro e questo disco.
0: Libro com'è andato?
1: Il libro sì, è andato bene, insomma, diciamo che ha seguito l'iter del fan del Lungo Addio, visto che il Lungo Addio per oltre 15 anni si è parlato un po' di costa adriatica, insomma, di canzoni ambientate sulla costa, quindi chi seguiva il progetto si è subito appassionato a questo libro, diciamo, che un po' ricordava, almeno per le atmosfere, l'immaginario del Lungo Addio, l'immaginario rivierasco del Lungo Addio.
0: Certo.
1: Devo dire che è andato bene per il suo comunque un percorso underground, lontano dalle grandi case editrici, insomma.
0: Perché questo è un libro uscito in ebook oppure anche in cartaceo?
1: No, è uscito cartaceo, sì. Però si trova su Amazon.
0: Sì, certo.
1: E anche nelle librerie, ma penso solo sull'ordinazione, insomma.
0: Chiaro.
1: Non c'è una distribuzione vera, reale, insomma.
0: Anche perché ormai risale a un anno fa,
1: sì, un paio d'anni fa. Sì.
0: Quindi insomma,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, certo, sì.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare qualcos'altro. Noi abbiamo ascoltato Appunti Profetici, poi arriva Colmare l'Abisso. Non so che si vuol dire qualcosa oppure lasciamo andare.
1: Allora, devo dire che un accenno ai titoli sono ispirati anche al lavoro di Sergio Quinzio. Sergio Quinzio è stato un teologo del Novecento, completamente autodidatta, e i suoi libri, che erano un po' simili nel senso a Diario Notturno, ovvero che erano libri con piccole frasi, insomma, quasi zibaldoni, con piccoli motti o insomma comunque molto frammentari come testi, parlavano di questa visione escatologica molto particolare, molto lontana dalla visione scatologica comune, e lui insomma è uscito ad Elfi, insomma ha avuto tutto un percorso sempre di nicchia, però
0: importante,
1: insomma, certo, importante. Molti titoli dei libri, insomma, delle raccolte di Sergio Quinzio li ho utilizzati appunto come Appunti Profetici, in realtà è Diario Profetico. Colmare l'Abisso è per esempio una raccolta di epistolario tra lui e Guido Ceronetti, quindi ho voluto omaggiare con i titoli anche Sergio Quinzio.
0: E poi mi viene da pensare, poi ascoltiamo il brano, che durante il tuo lavoro notturno ti sarei accompagnato anche a delle letture.
1: Mi sono accompagnato molto alle letture di Sergio Quinzio, di Thomas Bernard, e molto spesso ascoltavo tramite una piccola radio transistor che utilizzo ancora, di quelle che una volta si ascoltavano i risultati della domenica.
0: Come no?
1: Ascoltavo la musica classica, quindi Brahms, Schumann, insomma tutto quello che potevo captare su questi canali classici che mi accompagnavano, insomma, durante queste veglie.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare Colmare l'Abisso, Fabrizio Testa con noi oggi, ospite su Puzzle. Stiamo raccontando il disco uscito proprio oggi, Diario Notturno.
2: Un vecchio proverbio yiddish dice: il carro riposa in inverno, la slitta in estate, il cavallo mai. Una ragazza tedesca completamente nuda sosta accanto ad una tomba.

negro sudato in abiti da lavoro mi ha offerto incenso e pesce fritto. Dietro le tende, oltre i funghi selvatici, il cieco guida il cieco. Tavoli e sedie di plastica, patatine fritte, l'illusione del sogno americano.

longitano in esilio, osservo la folla ristagnare oltre la palude. L'uomo dei giornali fuori a pranzo. Di notte il caffè ha un gusto cattivo.

Il vento è uno sparviero con un chiodo piumato. Il sigaro brucia il suo tabacco americano. L'immagine del santo negro di Palermo nell'aria silente rivierasca.

negro sudato, in abiti da lavoro, mi ha offerto incenso e pesce fritto. Un negro sudato, in abiti da lavoro, mi ha offerto incenso e pesce fritto. Dietro le tende, oltre i funghi selvatici, il cieco guida il cieco.

0: sonorità, come ascoltate, sicuramente figlie di un certo dark ambient che si uniscono al recitato, anche in alcuni casi leggermente effettato, di Fabrizio Testa. Stiamo presentando il suo lavoro intitolato Diario Notturno. Fabrizio con noi al telefono, e ho detto giusto che è un po' effettata la tua voce ogni tanto?
1: Sì, è stata effettata, sì, assolutamente.
0: Che strumentazione hai usato? Poi so che ci sono anche degli ospiti nel disco.
1: Sì, allora la strumentazione che ho usato è stato un basso praticamente in quasi tutti i pezzi con vari pedali, poi ho usato dei ride, dei piatti con le mazze, quindi diciamo che questa è stata la base per quasi tutti i pezzi. E la voce l'ho filtrata in realtà attraverso una radio CB, di quelli che usano i camionisti, diciamo quando si contattano fra di loro, praticamente trasformata in microfono. Quindi questo effetto è un effetto naturale della radio, diciamo, non è un effetto del PC, insomma, dei programmi utilizzati per registrare i dischi. E il disco è stato registrato da Luca Ciffo, che è il mio compagno di avventura ormai da un po' di anni con il Lungo Addio. E gli ospiti, sì, ci sono vari ospiti. C'è Massimo Pupillo degli Zoo in un pezzo all'elettronica, Walter Prati, che è un musicista sperimentale italiano che ha suonato molto con Evan Parker, che suona il violoncello in due pezzi, Martin Myers, che è un cornista di musica classica che suona appunto il corno nel pezzo che abbiamo ascoltato, e le conchiglie acustiche in un altro brano. Abbiamo Mario Arcari, che è stato l'oboista di Fabrizio De André, sia live che in molti dischi, che suona l'oboe in un pezzo. Luca Gusella, che è stato il vibrafonista di Franco Battiato, sia nel pezzo che abbiamo sentito in apertura che nell'ultimo. E Luca Baracchetti, voce dei Bancale, qui alla cariola, perché Luca Baracchetti è l'unico musicista al mondo che suona una vera cariola da lavoro, bellissima, e in un pezzo appunto breve rispetto agli altri, perché è un disco con pezzi che durano in media quasi tutti 5 minuti, tranne un paio.
0: Sì.
1: Uno è questo qua, dove c'è anche Luca, e l'altro è un pezzo dove solo voce, cioè sono io che mi sono doppiato in 6 o 7 voci, è una specie di blues rurale pre-war, tipo raccoglitore di cotone, che ho utilizzato un po' per spezzare, diciamo, le suite lunghe. Quindi più o meno questi sono gli ospiti, insomma, che ho avuto la fortuna di avere in questo giro, ospiti insomma di una certa
0: rilevanza.
1: Esatto, sono molto, come sempre d'altra parte, insomma, sono molto fortunato perché nei miei dischi, insomma, sono sempre degli ospiti abbastanza importanti, e quindi sono insomma molto contento, insomma, del risultato finale.
0: Si diceva ad esempio dei Coptic Light, che avevano nel tuo progetto con Pupillo e Mongardi una copertina dove c'era proprio la figura di un santo,
1: sì,
0: un'immagine, un'icona, non so, insomma.
1: Sì, era un'icona, esatto. Un'icona russa.
0: Anche qui c'è l'immagine di un santo, però qui vicino a una piscina, a delle persone che fanno il bagno, insomma è più un collage. Cos'è questa copertina?
1: Allora io mi diverto a fare collage, quindi è un collage che ho creato io, ne ho creati in circa una trentina negli anni, tutti un po' ispirati al mare, insomma al balneare, alle vacanze. Infatti abbiamo due ragazzi in piscina e una montagna, penso brasiliana, con dei ragazzi che guardano, e poi dietro questo santo, così mi piaceva molto.
0: Questa
1: che figura
0: santo,
1: che in realtà, in realtà non so che santo sia, ed è, tra l'altro, è una statua di un santo che ho trovato, che sono immagini che io vado a ritagliare dai giornali e poi incollo insieme. Tra l'altro c'ho una pagina web dove ho caricato questi collage, e allora ho deciso di utilizzarlo perché mi sembrava perfetto, perché c'è sia il misticismo che la vacanza del camping, insomma, perché alla fine io ho lavorato in quel periodo di vacanza, insomma, quindi mi piaceva proprio questa immagine qua.
0: Ottimo.
1: La trovo simpatica, al tempo stesso anche evocativa.
0: Sì. Oh, allora, il disco esce oggi, lo sì. Si trova sui canali digitali? Allora,
1: lo si trova, sì, solo questo è il primo disco che non ho stampato fisicamente. Si trova su Bandcamp, dove si può acquistare in formato digitale, e su Spotify, chiaramente.
0: Ricordo che tra poco uscirà il podcast dell'intervista e all'interno dell'articolo che contiene il file audio della chiacchierata troverete anche l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, quindi così per approfondire il discorso su questo diario notturno. E lo porterai dal vivo, lo spettacolo?
1: Sì, c'è un'idea, al momento solo un'idea, di portarlo una sola volta live, però non ho ancora pensato dove e quando, quindi diciamo che entro tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo pensavo a una data particolare, magari coinvolgendo anche qualche ospite, insomma facendo proprio una presentazione live, ecco, e basta.
0: Allora, in conclusione, come faccio sempre, lascio scegliere a te un brano dal disco che vuoi far conoscere.
1: Sì, io a questo punto direi Calce sul volto, prima di tutto perché è un pochino più breve rispetto alle altre, poi c'è appunto c'è Luca Baracchetti alla cariola ed è un pezzo dal ritmo quasi post-punk rispetto agli altri brani che sono quasi tutti appunto molto lenti e molto d'atmosfera, invece questo è un pezzo un pochino più tutto dominato dal basso, dalla linea di basso.
0: E poi vedremo cosa succederà in questo 2026 con Fabrizio, perché poi ci sono in ballo sempre tanti progetti che lo coinvolgono, ma avremo modo poi eventualmente di approfondire il tutto. Intanto ci concentriamo su questo tuo nuovo album appena uscito, e ripeto, lo trovate su Spotify e su Bandcamp con il titolo di Diario Notturno, e ovviamente invitiamo anche a comprare il libro, comunque a leggere il libro.
1: Certo.
0: Diario notturno, aspetta, il titolo è più lungo, non ce l'ho sotto mano, se lo vuoi dire.
1: Diario notturno di un guardiano in un camping.
0: Esatto. E allora eccola qui, Calce sul volto. Fabrizio, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Ascoltate il disco e ascoltate la musica in generale.
0: Assolutamente, in qualsiasi situazione, come hai fatto tu al camping, insomma.
1: Esatto, in qualsiasi situazione.
0: Eccola qui, Calce sul volto, Fabrizio Testa.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

La musica è quella di Fabrizio Testa, quindi un brano breve da questo lavoro che abbiamo così raccontato con l'artista. Artista che in passato appunto ha collaborato con Massimo Pupillo e Paolo Mongardi. Massimo Pupillo, come ci ha detto, è presente anche in questo lavoro. Comunque ha collaborato insieme a Paolo Mongardi e a Massimo Pupillo degli Zoo per un progetto insieme chiamato Coptic Light, molto bello. Lo presentammo nel 2023 quando uscì, e adesso andiamo a ripescare un brano dall'album The Revelation Will Be Not, anzi Will Not Be Televised. La rivelazione non sarà così trasmessa in TV, perché poi il titolo fa capo invece a una vecchia canzone intitolata The Revolution Will Not Be Televised. In questo caso The Revelation Will Not Be Televised, e questa è Awakens per Coptic Light, gran disco questo anche.

E allora a questo punto ascoltiamoceli pure gli Zoo, anche perché il loro album Ferrum Siderium sicuramente, e non solo nella mia classifica di fine anno, sarà ai posti alti, perché questo è un grande capolavoro di spessore internazionale, una lunga cavalcata, veramente una lunga cavalcata tra apocalisse, caos, momenti più quieti, esplosioni, tempi dispari e chi più ne ha più ne svetta, metta, ripeto, una grande cavalcata che si conclude proprio con la title track Ferrum Siderium. Loro sono

che potenza, che gran potenza per quel che riguarda gli Zoo, il loro splendido Ferrum Siderium, uno spettacolo anche dal vivo di notevole impatto. E quindi adesso vi vado a segnalare due appuntamenti dal vivo per quel che riguarda gli UZ. I catanesi UZ saranno il 17 di settembre a Roma al Casilino Sky Park e poi il 18 settembre a Caserta, a San Nicola alla Strada, presso l'arena comunale Ferdinando II. In entrambi i casi suoneranno insieme agli ottimi bolognesi Three Second Kiss. Intanto ci ascoltiamo gli UZ. Beh, periodo ancora di bagni per chi può andare al mare in piscina. Questa è Deep Blue Sea per gli UZ, 17 a Roma, 18 in provincia di Caserta.

Questa è la musica degli Uzeda, un brano di Blue Sea per annunciare il loro concerto del 17 a Roma al Circolo, scusate, al Casilino Sky Park, e poi invece il 18 a San Nicola alla Strada, Caserta, all'Arena Comunale, insieme ai Three Second Kiss da Bologna. Questo è il loro vecchio disco, secondo me sempre bello, chiamato Every Day Every Man. Questa è Operation Dragon.

Oh, quindi si rinnova la formula UZ, Trisse Conchisti insieme dal vivo, 17 settembre Roma, Casilino, Sky Park, e poi il giorno dopo in quella di Caserta, San Nicola alla Strada, all'Arena Comunale Ferdinando. Si rinnova, perché io ricordo un loro bellissimo concerto, era alla fine degli anni 90 al Brancaleone, proprio Trisse, dico una cavolata, beh, si è rinnovato perché hanno già collaborato in passato, però ricordiamo un bel concerto dei Trisse Conchisti, ma non fu con gli UZ, fu con i Juno 44 nella fine degli anni 90 al Brancaleone. Comunque, grande band da vedere dal vivo ancora, che insieme agli UZ spazzola alla grande con la propria musica, con il proprio sound, con le proprie chitarre. Saluto Vincenzo, Roberta, Fabio e ancora Tiziana, Dario, poi qui chi c'è? Francesca, Alessandro. Bene, allora rinnovi i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, la pagina fan della trasmissione su Facebook e Puzzle su Radio Città Aperta. Allora, se ascoltate la diretta il lunedì dalle 18 alle 20 poi troverete Eleonora Tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk. Se ascoltate poi dopo dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se invece ascoltate il martedì dopo di me dalle ore 14 sarà la volta del Bottega del Forno con il nostro Fabrizio Forno. In questi giorni è uscito un album importante, l'album che non fu mai pubblicato ad opera dei Cramps. Lux Interior ci ha lasciato qualche tempo fa, è stato ritrovato in un archivio proprio a casa proprio di della sua compagna di vita e di arte, Poison Ivy. Ecco, questo materiale che poi all'epoca venne registrato insieme al grande Alex Chilton, Big Star ad esempio, e ora rimaneggiato, insomma il tutto rilavorato da due grandi quali Ian McKay e Henry Rollins, grandi amanti dei Cramps. E beh, qui ci sono brani originali proprio dei Cramps e anche delle cover interessantissime, tra cui Twist and Shout. Degli Isley Brothers. E allora ce l'andiamo a riascoltare in versione Cramps da questo nuovo lavoro, che è poi un vecchio lavoro che mai ha visto la luce nel 77 per i Cramps. Eccola qui, Twist and Shout.

band fondamentale, psychobilly, garage, punk. Perché andiamo per i suoni anni 50, insomma i Cramps, poi sono Ivy e il grande Lux Interior che ci ha lasciato qualche tempo fa e ora riemerge dagli archivi questo lavoro pubblicato solo adesso, ma che doveva uscire nel 77, produzione di Alex Chilton, l'unica produzione di Alex Chilton, perché poi più o meno i Cramps si gestiranno tutto da sé. Adesso a rimettere in mano a questo materiale sono Henry Rollins e Ian McKay dei Fugazi, chiaramente. Tra l'altro, ascoltando ieri BBC Six nella trasmissione della domenica di tardo pomeriggio di Marianne Hobbs, ha detto che avrà ospiti proprio domenica, non so se Henry Rollins o Ian McKay o tutte e due, che racconteranno proprio di questo disco e come vi hanno lavorato sopra, quindi sarà sicuramente interessante ascoltare su BBC Six la trasmissione di Marianne Hobbs e sentire cosa diranno Henry Rollins e Ian McKay, o chi dei due, insomma, su questo lavoro dei Cramps. Anche qui arriva un'altra grande band, The Pop Group.

0: il mitico album del pop group che prendeva il titolo di Why, usciva alla fine degli anni 70, un suono che univa insieme prodromi post-punk, free jazz, funk di quello più deviato, insomma un disco fondamentale per la band guidata dal compianto Mark Stewart. E beh, un gruppo che per certi versi lo si può assimilare al pop group e che è meno conosciuto è quello dei Chuck. Venivano da Sheffield, la città dell'industrial, e non a caso poi furono stretti collaboratori anche di gente come Cabaret Voltaire o Human League. Però nel primo lavoro, che fu una cassetta, si muovevano più su sonorità di questo tipo, quelle simili al pop group. Cassetta abbastanza difficile a reperire. Tempo fa la Klang Gallery, etichetta tedesca, ha ristampato su CD questo lavoro. È diventato un po' difficile a recuperare anche il CD, ma noi lo abbiamo e ce lo ascoltiamo insieme. Caught in Your Face, i Chuck da Sheffield.
1: Every time it happens, I let it happen. Every time it happens, I let it happen.

0: time it happens, I let it happen. I let it happen.
1: Tra campionamenti vocali, un funk frenetico che si unisce ad elementi di free jazz, di post-punk, si chiamavano Chuck, ed era un gruppo di Sheffield che nell'82 esordì con questo album autoprodotto su cassetta. Che succede? Nell'86 si accasano presso una label importante quale la MCA. Beh, in realtà prima avevano fatto qualche singolo con delle sonorità dove il funk diveniva però molto più, come possiamo dire, accessibile e anche più ballabile. E quindi usciranno dapprima per Double Vision l'EP Out of the Flesh, poi per Phone Records You That You Say, e poi si accaseranno presso la MCA, fecero solamente un album, tra l'altro molto bello, che ora ci ascolteremo, si chiama Tandesi in Elevator, ma un po' diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato ora, sempre i Chuck da Sheffield. L'album si apriva con Stare Me Out, eccola qui.

il nome, quello di Chuck da Sheffield, fecero solamente, ecco, quella cassetta, alcuni singoli e l'album NCA, e poi basta, la loro avventura termina lì. Un'altra band che è durata poco ma che ha scritto cose molto interessanti e che però risale alla fine degli anni 10 del 2000 sono i CCFX, formazione seguita dalla etichetta discografica DFA di James Murphy, un gruppo proveniente da Olympia, formata dai membri dei Transfix e dei CC Dust, quindi ripeto, si chiamano CCFX, ossia CCFX, e fecero solamente un album omonimo e poi sono spariti anche loro nel nulla. L'album risale al 2017, secondo me questa traccia chiamata The One to Wait è splendida e ora ce l'ascoltiamo insieme. CCFX.

Bellissima canzone per una band chiamata CCFX, unico album per questa formazione proveniente da Olimpia, accasata presso la DFA, l'etichetta di James Murphy, al CD Sound System per intenderci. Penultimo brano per questa puntata di Puzzle, e sì, siamo giunti al termine della diretta odierna, che poi è anche una replica, e allora la diretta ogni lunedì dalle ore 16 alle 18 e la replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi se seguite il lunedì dopo di me Rock Trotter con Eleonora Tagliafico il viaggio in mondo del rock e del punk, e se invece seguite il martedì dopo di me dalle 14 la bottega del forno. Detto questo, tra poco uscirà anche il podcast, quindi un saluto anche a tutti coloro che ascolteranno in versione registrata la trasmissione, che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Come già detto, mercoledì non sarò in onda con la diretta, ci sarà però una puntata vintage che risale a luglio 2023 e di conseguenza anche 33x2 seguirà i lanci di quella puntata. Non vi dico chi saranno i protagonisti, e invece in diretta mi ritroverete venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Ringrazio tutti coloro che sono stati in mia compagnia sia con la diretta che con la versione registrata della trasmissione. Oggi abbiamo avuto ospite Fabrizio Testa, abbiamo presentato il suo disco Diario Notturno, il podcast e l'intervista è già sul sito di Radio Città Aperta e quindi potete ascoltare all'interno dell'articolo anche l'intero album che è stato presentato. Vi lascio su un ultimo brano affidato ai Ladytron, tornati alla grande con Paradises, quindi grande synthwave per concludere questa odierna puntata di Puzzle. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

And God is Monday, buonasera a tutti e a tutte, bentornati e bentornate qui a Radio Città Aperta a Rock Trotter. Io sono Eleonora e saremo insieme per un paio di ore all'incirca, sempre in diretta il lunedì e sempre in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Se mi state ascoltando in diretta il lunedì, prima di me c'è stato Gianluca Polverari, che saluto, con Puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. Dopo di me ci sarà Miro Barsa con Cats and Jammer, notizie su spazio, scienza e tecnologia. Il numero per poterci scrivere è sempre il 340-197-4468, sempre su WhatsApp, Telegram ed SMS, insomma i canali social li sapete, ve li ripeto nuovamente, sono sempre Rock Trotter su Instagram e Radio Città Aperta su Instagram e su Facebook, vabbè anche Rock Trotter ovviamente. E anche poi Eleonora Tagliafico, per quanto riguarda le playlist varie delle varie trasmissioni, delle varie puntate di Rock Trotter. Ecco, più o meno, se non mi sono scordata nient'altro, io direi di iniziare la puntata sui vari lunedì nella musica, il vario significato nella musica, soprattutto nel punk. L'abbiamo fatta la settimana scorsa, potete reperire il podcast, ma adesso partiamo con una canzone un po' diversa, in The Horizon con Tron.

Loro sono i Bring Me the Horizon con Tron. Ho deciso di cominciare la puntata di oggi di Rock Trotter in questa maniera, anche per darvi un po' la carica, insomma. Sì, che abbiamo analizzato la volta scorsa i vari significati del lunedì nelle canzoni, che può essere sia in senso positivo che in senso negativo, ma insomma, questo caldo che non finisce influisce anche influisce negativamente, dicevo, sulla psiche delle persone, soprattutto la sottoscritta. Quindi ecco, sta diventando un po' pesante, e serve sempre la musica per tenerci compagnia ed energizzarci. Utilizzavo questa parola diverso tempo fa, mi ricordo, perché facevo la rock therapy. Comunque, i Bring Me the Horizon sono un ottimo esempio di quanto oggi sia difficile mettere un'etichetta precisa su una band. Infatti partono da un deathcore, attraversano poi il metalcore, l'elettronica ed anche il pop, e questa contaminazione, diciamo, è diventata una delle caratteristiche della musica alternativa contemporanea. Al giorno d'oggi è tutto molto più fluido. Abbiamo visto anche, sempre nella scorsa puntata, abbiamo analizzato un po' la carriera dei Fontaine DC, che sono diventati la settimana scorsa un po' la band sulla bocca di tutte, ma semplicemente perché erano usciti i biglietti e sono subito andati sold out, parentesi, che sono passati ovviamente dalle loro sonorità fino a sonorità più elettroniche. Adesso vedremo l'ultimo album, insomma, di cosa sarà capace. Un'altra band che ha cambiato sonorità nel corso del tempo, e non in troppo tempo, sono i Turnstile, che andiamo ad ascoltare quindi con Blackout.

E quindi abbiamo ascoltato gli Architects con Animals, ma abbiamo anche ascoltato prima gli A Day to Remember con The Downfall of Us All, e la band che viene dalla Florida ha costruito diciamo gran parte della propria identità mescolando poi due mondi che sembravano opposti, quello del punk melodico e del metalcore. E soprattutto appunto lo sentiamo nella canzone che abbiamo ascoltato, The Downfall of Us All del 2009, contiene questa concentrazione diciamo in pochi minuti. E abbiamo già parlato dei Turnstile, anche se hanno preso questa svolta molto molto elettronica, e il confine, tra l'altro vi volevo dire, tra la scena pop punk e quella hardcore metalcore è diventato molto più permeabile negli anni 2000. È tutta una mescolanza di generi. Comunque secondo me c'è la tendenza è andare verso la musica elettronica, non c'è niente da fare, è quella che viene più ascoltata, anche se al di fuori dell'Italia secondo me comunque sonorità ancora metalcore e non pop e non elettroniche sono apprezzate, anche hardcore, più hardcoreane eccetera. Allora, invece vi volevo parlare degli Architects che abbiamo appena ascoltato con Animals. Siamo in Inghilterra, siamo a Brighton e partono da territori metalcore molto tecnici e nel tempo sviluppano un suono un po' più monumentale. Infatti Animals, da For Those That Wish To Exist del 2021, appartiene alla loro fase diciamo un po' più accessibile, un riff enorme, questa modalità sempre elettronica, atmosfera quasi industriale e poi un ritornello costruito per spazi molto più grandi dei piccoli club hardcore in cui si esibiscono. È interessante anche perché la storia della band è segnata dalla morte nel 2016 dal chitarrista e dal principale compositore, che si chiamava Tom Searle, fratello del batterista Dan, e dalla successiva poi evoluzione del gruppo. Andiamoci a sentire gli Idols per tornare in territorio punk. E questa è Never Fight a Man with a Perm.

Ed erano i The Chats con Smoko. L'ho voluto mettere dopo Emil and the Sniffers perché sono entrambi australiani, e quindi per farvi ascoltare anche qualcosa direttamente dall'Australia, ecco. Adesso, tra l'altro, questo è il loro singolo di punta, nello slang australiano smoko sostanzialmente è la pausa dal lavoro, e il pezzo racconta una situazione banalissima. Il protagonista vuole infatti semplicemente essere lasciato in pace durante la pausa, poi trasformandola in un inno punk. Prima abbiamo ascoltato anche gli Idols e i Viagra Boys, prima di Emil and the Sniffers, e vi volevo dire che tra l'altro parlano sostanzialmente della stessa cosa le due canzoni, perché i Viagra Boys con Sports vogliono prendere in giro praticamente il maschio ossessionato dallo sport e dagli atteggiamenti appunto del macho, cioè questa è la cosa. Invece no, perché è la stessa cosa anche gli Idols che abbiamo ascoltato prima. Gli Idols sono una delle band, diciamo, punta del post-punk attuale. Vogliono in questo, con Never Fight a Man with a Perm, appunto, vogliono sempre mirare a un certo tipo di stereotipo di mascolinità che è aggressiva e macista.

poi vabbè, Emily and the Sniffers non hanno bisogno di presentazioni. Al giorno d'oggi Amy Taylor è diventata famosissima con il suo la sua estetica, ecco, anche e queste sonorità molto molto veloci, ma anche molto nervose, incredibilmente catchy, e rappresentano anche un ritorno al punk senza molti fronzoli, ma allo stesso tempo appunto con un'identità fortissima. Proseguiamo il nostro ascolto, sempre tre o più brani. Questi sono i Drag Church, ve ne parlo dopo di cosa parlano. Ci andiamo ad ascoltare i Drag Church con Million Miles of Fun, poi Miller Gun con Do It Faster, gli Skull con Special, i Gel con Attenable e i Soul Joe con Gold Chain Punk, e poi dopo ne parliamo meglio.

Abbiamo ascoltato i Gel con Attainable New Jersey. Con i Gel siamo tornati verso un hardcore decisamente più feroce, ecco. È una riproposizione allo stesso tempo, cioè suonano attuali, però allo stesso tempo è una riproposizione dell'hardcore sicuramente anni 80. È uno dei nomi, diciamo, che hanno contribuito alla nuova visibilità dell'hardcore americano attualmente, quindi ai giorni nostri, e soprattutto appunto con Sammy Kayser come voce. Abbiamo ascoltato prima anche gli Skull con Special, che vengono dalla California, e alla voce invece questa volta abbiamo Kat Moss, non so se lo pronuncio correttamente, e loro nascono decisamente dentro l'hardcore, ma poi la loro evoluzione è interessante perché progressivamente si inseriscono alternative rock, melodie, influenze molto meno, insomma, riguardanti quel genere. Special appartiene proprio a questa fase un po' più aperta. Abbiamo visto comunque che Kat Moss, scusate, infatti hanno fatto ovviamente, cioè nel punk c'è questa gag di anche di fare con il nome, mi avete capito, vero? Sì, mi sono capita, mi sono spiegata. Volevo dire di usare nomi che esistono veramente come gag, li rendono punk. Però mi avete capito cosa voglio intendere, è al di là di questa cosa. Comunque Kat Moss, in questo caso Kat Moss invece che Kate Moss ovviamente, è diventata una delle figure più riconoscibili di questa generazione. Mi sono fermata perché dopo abbiamo un altro blocco. Sì, siamo arrivati anche alla fine dell'ora. Comunque noi continuiamo a spiegarvi un po' che cosa abbiamo ascoltato. Che cosa mi sono scordata? Allora, qua abbiamo ascoltato Military Gun, ovviamente, con Do It Faster. È un progetto che è nato intorno a Ian Shelton, che è già legato ovviamente alla scena hardcore. E con i Military Gun prende quell'attitudine e quella porta verso melodie più immediate. Do It Faster, dall'album Life Under the Gun del 2023, ha quasi la struttura di un hit rock, ma conserva l'urgenza che è tipica dell'hardcore. È uno dei gruppi utili per raccontare quanto la nuova generazione hardcore sia poco interessata, dicevo, alle barriere del genere. Oggi praticamente è l'argomento della puntata: andare oltre le barriere di genere.

abbiamo ascoltato i Drag Church con Million Miles of Fun, band nata nello stato di New York, ad Albany, con Patrick Crindon alla voce. In questo caso è difficile incasellarli, in questo caso, hardcore, infatti post-hardcore, alternative rock, quel tipo di chitarre anni 90 che possono ricordare anche un po' il grunge e il noise rock. E Million Miles of Fun da iGen del 2022 è un ottimo esempio di questo. Sono perfetti, infatti, in questa scaletta, perché fanno un po' da cerniera tra l'hardcore e l'alternative rock.

Adesso vogliamo un po' cambiare argomento, nel senso di contaminazione un po' più verso lo scrigimo, l'hip hop e il rap. Infatti stiamo per andare a sentire i Soul Glow con Gold Chain Punk, in questo caso, che vengono da Philadelphia, e poi ovviamente ve ne parlo dopo. Gold Chain Punk con, anzi, Soul Glow, scusate, con Gold Chain Punk.

Soul Glow, scusate se interrompo, ecco, è finita, adesso è finita, non succede mai che interrompo l'ascolto del brano in corso, comunque perché volevo dirvi, vabbè, Soul Glow, punta di diamante, una delle punte di diamante della Epitaph, che hanno pubblicato appunto nel 2022 questo album Diaspora Problems, questa era Gold Chain Punk. Vi ho detto appunto, partono dall'hardcore punk, ma poi ci infilano anche noise, screamo, hip hop e rap, con testi che affrontano tra l'altro del razzismo, ovviamente, l'identità, la precarietà e contraddizioni poi interne alla stessa scena punk. Quindi hanno anche un punto di vista leggermente diverso. Vi ricordano qualcuno per caso? Già ovviamente negli anni 80 i Bad Brains avevano iniziato a smontare l'idea che l'hardcore americano sia nato poi come una scena esclusivamente bianca. I Bad Brains, i Bad Brains che ci andiamo ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Pay to Come. E poi parliamo di un altro gruppo e poi facciamo lo stacco.

Bad Brains con Pay to Come, eccoli qua, praticamente hanno fatto parte anche loro della scena di Washington alla fine degli anni 70, anzi nascono a Washington e poi fanno parte di un'altra scena che è quella di New York. Praticamente sono uno dei gruppi pionieri dell'hardcore statunitense. La cosa interessante, ecco, non erano semplicemente una band nera dentro una scena punk, hanno contribuito loro stessi proprio a creare il linguaggio musicale dell'hardcore. Infatti la loro velocità, l'intensità dei concerti, il modo di suonare influenzarono molte band successive. Inoltre c'è una piccola particolarità, infatti alternavano questo hardcore velocissimo al reggae, legato infatti alla loro adesione al rastafarianesimo. Quindi all'origine dell'hardcore ci puoi trovare contaminazione e identità culturali diverse. Ecco qui il collegamento ovviamente con i Soul Glow 40 anni dopo, infatti nell'hardcore questa contaminazione, ecco. Mi volevo fare. Ok. Allora, un'altra band che ha molte contaminazioni sono gli Scream, di cui abbiamo parlato recentemente molto, anche perché hanno suonato appunto al Distruggi la Bassa di quest'anno, ma ho fatto anche l'intervista a Peter Stahl, il frontman degli Scream. Infatti loro, Bad Brains, sono molto spesso collegati perché, come i Bad Brains, non sono mai stati musicalmente puristi, ecco. Nell'hardcore infatti, nel loro hardcore inseriscono del rock, del funk, del reggae e altre influenze. Poi ci andiamo a sentire quindi adesso, ovviamente, poi chiudiamo quest'ora che non finisce più praticamente perché continuo a parlare, gli Scream con Fight American Justice.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ed erano i Maximo Park con Books from Boxes. Questa canzone, è come anche le prime due, Baby Shambles e Dirty Pretty Things, l'abbiamo presa, l'ho presa poi dalla playlist che trovate su Spotify. I don't want a holiday to end, but I want summer to end. La mia playlist personalissima su Spotify, che trovate a nome Eleonora Tagliafico, come vi ho detto anche prima. Vi ripeto un'ultima volta, per questa ultima mezz'ora, il numero per scriverci su WhatsApp in diretta, interagire con la nostra diretta, che è il 340-197-4468. Allora, siamo passati quindi dall'hardcore contemporaneo che abbiamo esplorato, nella prima ora di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, con adesso una selezione poi indie garage britannica che negli anni 2000, quindi siamo partiti con i Baby Shambles con Fuck Forever e i Dirty Pretty Things con Bang Bang You're Dead, e adesso appunto ci stiamo ascoltando, scusate, i Maximo Park con Books from the Boxes. Vabbè, ovviamente Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare i Creeps, The Creeps con Man's Needs, ma poi anche un'altra piccola selezione, ovviamente, insomma, per chi è appassionato di questo genere musicale sappiamo già dove andremo a parare con questa playlist.

Qui volevo andare a parare i Libertines con Can't Stand Me Now. Infatti, vabbè, per chi non lo sapesse, vi spiego un po' la storia dei Libertines e anche quello che abbiamo ascoltato prima, perché vi ho fatto ascoltare prima praticamente gli split dei Libertines. Infatti, vabbè, nei Libertines, diciamo, c'è tutto il cuore della storia dell'indie britannico dei primi anni 2000, della fine degli anni 90, ecco. Pete Doherty, infatti, e Carl Barat costruiscono un immaginario che è fatto di romanticismo britannico, ma anche punk, poesia, vita bohemienne e caos. Musicalmente dentro ci sono i Clash, i Jam, il garage rock e l'indie anche. Can't Stand Me Now, infatti, dal 2004 è quasi autobiografica, racconta proprio una relazione che si sta disintegrando, è quella tra Doherty e Barat, anche se la cantano in quel momento insieme, poi nella realtà la loro amicizia e la band sta implodendo, e nascono così i Baby Shambles, che abbiamo ascoltato con Fuck Forever prima. Nascono a Londra, quindi, da Pete Doherty dopo la riformazione, non è molto italiano, lo so, dei Libertines. Hanno questo suono molto più sgangherato, secondo me, rispetto ai Libertines. Fuck Forever, infatti, esce nel 2005 e loro è uno dei brani simbolo poi dei Baby Shambles. Invece i Dirty Pretty Things, di cui non vi ho detto ancora niente, appunto li forma Carl Barat nel 2005 insieme a Gary Powell, sempre dei Libertines, e poi altri componenti, e Bang Bang You're Dead arriva poi nel 2006. Diventa immediatamente il loro pezzo più riconoscibile. È difficile non leggere comunque parte del testo attraverso anche il rapporto ormai distrutto tra Barat e Doherty. Comunque, purtroppo i Dirty Pretty Things durano poco, perché si sciolgono nel 2008. Comunque, ecco, tra l'altro prima abbiamo citato Kate Moss, vede come tutto torna: Kate Moss, Pete Doherty, i Libertines, Baby Shambles, vabbè, insomma, sempre che mi sono capita da sola. Comunque, se mi avete capito, fatemi anche un cenno, mi raccomando, sempre 340-197-4468, finché non arriva Miro Barsa con Cats and Jammer per la trasmissione successiva dalle 20 in poi. Questa fisarmonica bellissima. Ci andiamo a sentire i Rex, sempre sulla scia di questo indie fine anni 90 inizio anni 2000, con 22 Grand Job.

I Futurettes con Ounce of Love. Scusate, praticamente mi ero concentrata talmente tanto sui Libertines che mi sono scordata di parlare un po' di The Crips che abbiamo ascoltato prima insieme al blocco Libertines eccetera, con Man's Needs, che è praticamente il loro pezzo di punta. È interessante citare i Crips perché è una curiosità, diciamo, importante. Per alcuni anni è entrato nella band anche Johnny Marr degli Smiths, e quindi i Crips, The Crips. Invece i Futurettes, anzi, prima andiamo per ordine, adesso praticamente non ascoltiamo più 10.000 canzoni perché poi mi scordo di dirvi di cosa parliamo, ma vabbè, parliamo dei Futurettes visto che li stiamo ascoltando ancora. Arrivano sempre da una periferia inglese, da Sunderland se non sbaglio, per precisione, e sono influenzati, si sente tantissimo, dal post punk. Questa è una cover ovviamente di Kate Bush, ma è talmente trasformata direi da sembrare quasi un loro brano. Infatti non si sente niente della canzone originale. Invece prima abbiamo ascoltato i Rakes con 22 Grand Job, che sono londinesi, forse gli unici londinesi della playlist, molto più vicini al post-punk revival. E questo titolo, 22 Grand Job, fa riferimento a un lavoro da 22.000 sterline l'anno. Invece delle grandi fantasie rock and roll, raccontano di ufficio, lavoro, soldi e alienazione. Per questo sono anche una bella fotografia sociale dell'epoca. Ovviamente adesso ci andiamo ad ascoltare due successori, magari uno un po' più dell'altro, dai, facciamo così.

i Cooks con Naive, quindi questa canzone è probabilmente il brano più significativo dei Cooks che vengono da Brighton e rappresentano un po' la parte più morbida e pop di questa selezione musicale, sicuramente meno post-punk, ma più melodie anni 60, indie pop, Britpop. E rappresentano benissimo, tra l'altro, il momento in cui tutta questa scena indie diventa mainstream. Tra l'altro, rappresentato benissimo anche dai Fratellis con Chelsea Dagger, che diventa la canzone praticamente diventa ad un certo punto un po' più famosa del gruppo stesso, diventa un inno da stadio. Sapete che il calcio in Inghilterra gioca un grande ruolo, canzoni come anche quelle di Richard Ashcroft degli Oasis, ma anche poi di altre band, sicuramente legate al Britpop anni 90, cioè praticamente sono esplose anche grazie al fatto che il calcio è così seguito e così diffuso, anche più sicuramente rispetto alla cultura nazionale popolare che abbiamo qua in Italia. Cioè, in Inghilterra proprio levati. Comunque, adesso ci sono rimasti questi 6 minuti al termine della trasmissione di Rock Trotter. Io volevo fare ascoltare un'altra cosa al volo, che sono i Pigeon Detective con Take It Back.

I Pigeon Detectives con Take Her Back. Quindi abbiamo concluso la puntata di oggi con questa ultima narrazione dedicata alla terza generazione, direi, di band un po' Britpop dopo Oasis e Blur, e quindi dopo Libertines, Strokes, Franz Ferdinand. Abbiamo tutta questa generazione che di guitar band. Dopo aver affrontato nella prima parte, ovviamente, di Rockstrotter della puntata di oggi, l'hardcore moderno, sempre un po' americano. Quindi adesso, per salutarci, direi che ci andiamo a sentire qualcosa del nuovo album degli Strokes, che si chiama Reality Awaits. Ci andiamo ad ascoltare il primo singolo, che è Going Shopping. Io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questa puntata di Rocktrotter di oggi, lunedì 7 di settembre 2026. Dopo di me, Miro Barsa con Cats and Jammer. E trovate ovviamente il podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche la replica. Venerdì mattina, The Strokes, Reality Awaits, Going Shopping.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello? Hello, Mr. Taylor.
6: Why don't you switch on the radio?
7: I refuse to discuss it any further.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Katzenjammer anche oggi è arrivato. Miro Barza in conduzione dalle 20 alle 22. Salutiamo Eleonora Tagliafico e la sua Rock Trotter. Abbiamo appena passato due ore di buona musica e buone notizie, con un filo logico. Invece passiamo a due ore di notizie senza molto filo logico, però a tema scientifico, tecnologico, quelle robettine, un po' di spazio. Quest'oggi, come preannunciato, parleremo anche dei premi Ig Nobel del 2026, perché giustamente, insomma, essendo stati assegnati, come potevamo noi perdere questo appuntamento? No, assolutamente non potevamo perderlo. E anche qualche altra simpatica notiziola anche dal mondo della tecnologia che ha riflessi sulla politica, ma non è il caso di fare troppo spoiler adesso. 340 19 74 468. Al primo che manda un messaggio WhatsApp, mando un messaggio WhatsApp di risposta, ma solo al primo. Mi raccomando, 340 1974 468, grandi premi e Cotillon. Ovviamente l'invito è quello a seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, come Radio Città Aperta. Tante notizie, tanta musica, tanta cultura, come dicono quelli bravissimi, e a seguire anche Katzenjammer, che è la pagina del sottoscritto su Instagram. Questa trasmissione è iniziata.

Buzz Persuades per Miley Cyrus, ascoltata qui a Radio Città Aperta, primo pezzettone della playlist del giorno di lunedì, oggi 7 settembre 2026, e, come sapete da queste parti si inizia con un pezzo poppettone, chi meglio di Miley? Dunque parliamo subito di intelligenza artificiale, perché vabbè c'è state un sacco di notizie a tal proposito, però... per darne un aspetto interessante sulla assenza completa di moralità e di coscienza effettiva dell'intelligenza artificiale, riportiamo questo secondo test che è stato fatto di questo tipo. È stato fatto un test di gestione di un negozio al dettaglio da parte di intelligenze, di vari modelli di intelligenze artificiali. Il migliore è stato Opus 5 di Anthropic, il modello, ma non ci interessa più di tanto questo, chi è il migliore o il peggiore, ma bisogna concentrarsi soprattutto su che cosa si intenda per migliore e peggiore, in questo caso la massimizzazione del profitto. L'obiettivo è massimizzare il profitto. E Opus 5 ci è riuscito alla grandissima. Ma che cosa ha fatto? Beh, fondamentalmente ha ridotto completamente le interazioni con clienti e concorrenti e ha adottato delle strategie aggressive per ridurre la competitività. Per esempio, ha proposto ai rivali delle soglie minime comuni, pur insomma riconoscendo che tali accordi violavano le leggi. Insomma, ha fatto cartello. Sapete quando insomma

c'erano degli altri soggetti insieme, rivali, ha messo: beh, allora tu abbassi un po' di qua, io abbasso un po' di qua, però ci mettiamo d'accordo sui prezzi. Ha mentito durante le trattative con i fornitori, inventando offerte più vantaggiose, e nelle interazioni con i clienti ha ignorato sistematicamente le richieste di assistenza. Ha poi tentato di assumere il ruolo di grossista, cercando di esercitare pressione sui concorrenti tramite sconti e minacce commerciali. E inoltre ha fatto dei piani per installare un secondo distributore automatico, nonostante la consegna iniziale non prevedesse nessun allargamento della propria attività. In particolare, cioè in buona sostanza, quello che ha fatto ha violato tutto quello che erano dei possibili accordi che uno, o comunque il libero mercato, ha cercato di frodare il libero mercato, come del resto farebbe un ottimo commerciante truffaldino. Quindi da questa parte potremmo dire bravo, bravissimo, ma dall'altra parte c'è sicuramente una cosa che viene detta più e più volte: uno, l'assenza in assoluto di moralità, ma soprattutto delle implicazioni di determinate, cioè della coscienza delle implicazioni di determinate scelte, come quella di fare cartello, per esempio. Ma d'altra parte e si evince, emerge sempre più forte il fatto che fornire una funzione obiettivo molto specifica, come dire, massimizza il profitto, porta a quello che si chiama il paperclip paradox, cioè un'intelligenza artificiale per massimizzare il proprio la propria funzione obiettivo, cioè per raggiungere il proprio obiettivo, è disposta, perché tanto non ha alcun impegno morale, a fare di tutto. E questo si evidenzia in questo paradosso delle graffette, che un'intelligenza artificiale sarebbe disposta anche a distruggere l'intero universo affinché si possano fare più graffette possibili, perché il suo obiettivo è fare più graffette possibili. Quindi occhio, Kasabian, Silver Apple Eyes.

E per delle intelligenze artificiali che fanno cose bruttine su negozi, fortunatamente fino adesso virtuali, ci sono anche delle intelligenze intelligenti, cioè degli umani, che fanno degli scherzetti, ma più che altro nel momento in cui si mettono a cercare di bypassare i controlli di sicurezza di servizi online, ci riescono. È quello che è successo a Booking.com, dove questa notizia è uscita sulla BBC, quindi non me la sto proprio inventando per niente. Per una ventina di minuti era disponibile sul sito booking.com la possibilità di prenotare una stanza al numero 10 di Downing Street, che, se non vi dice niente, ve lo dico io, è fondamentalmente la residenza del primo ministro inglese. C'era anche la foto con tanto di del simpatico gatto che è residente al numero 10 di Downing Street. A quanto pare, battuta molto inglese, è più il gatto è più residente dei primi ministri, visto che ne hanno cambiati un certo numero nell'ultimo tempo. Ma al di là di questo, Booking non ha rimosso questo annuncio e si è difesa, nel senso che ha detto alla fine l'annuncio non era disponibile e gli utenti sono riusciti a visualizzarlo soltanto in una finestra di 20 minuti. Beh, comunque, a quanto pare in questi 20 minuti sono stati superati tutti i controlli e misure di verifica e addirittura sono state inserite delle recensioni. Una di queste era: è incredibile che Booking.com ci abbia permesso di soggiornare al numero 10 di Downing Street, ovvero la residenza del primo ministro britannico. Ovviamente è stata rimossa sia la recensione che l'annuncio ormai. Booking si è difesa dicendo che ha già in essere tutto motivi, cioè tutte le maggiori tecnologie di sicurezza, però un po' di dubbi ci vengono, visto che qualcuno ci è riuscito, e se ci è riuscito qualcuno, così, tanto per provare a vedere se c'era la possibilità di mettere un annuncio falso, pensate quelli che fondamentalmente, questa è l'accusa verso Booking, pensate a quelli che fondamentalmente fanno le truffe, quindi su quello, su questo genere di vulnerabilità ci giocano più di altri. Interpol, Bird and the Serpent.

Lunghissimo finale per gli Interpol, Beard and Serpent, e andiamo avanti a parlare invece di cose successe adesso, ma in realtà il 16 giugno del 2023, solo che è abbastanza importante questa notizia. Non so se lo sapete, ma 1,5 chilometri sotto l'università di Samford, nel South Dakota, c'è c'è un laboratorio e c'è un esperimento che si chiama Lux Zeppelin, detto anche LZ, ed è uno dei principali rivelatori costruiti per cercare le particelle di materia oscura. La materia oscura è la cosa che, secondo la teoria che attualmente descrive l'universo, è la cosa che ce ne sarebbe di più in tutto l'universo, ma che non riusciamo a rilevare in nessuna maniera. Come è possibile tutto ciò? Beh, allora, da una parte la sua esistenza è dovuta al fatto che le leggi che descrivono l'evoluzione dell'universo fondamentalmente convergono tutto verso un unico punto. Tutta la materia che guardiamo non è tutta la materia, ce ne deve stare altra da qualche altra parte che non vediamo e che chiameremo per comodità materia oscura. L'altra cosa è questa materia oscura ha tutta una serie di caratteristiche, tra le quali, diciamo, come al solito, come abbiamo già detto all'inizio, la principale è che non si riesce a rilevare e vedere. Ebbene, è stato fatto un esperimento. Spesso vengono fatti e spesso sono sottoterra per evitare i rumori di fondo, per evitare radiazioni che possano dare delle misurazioni errate, un po' come il nostro laboratorio sotto al Gran Sasso, e vengono appunto messi dei materiali che reagiscono soltanto in determinate situazioni con altri materiali, in modo tale che non ci sia rumore di fondo, non ci siano interazioni e il materiale che fa da sensore sta là, bello bello, pacio pacio, buono buono, tranne le volte in cui gli succede qualcosa. Ebbene, il 16 giugno 2023 è emerso un evento di trasferimento di energia di circa 248 kilo electron volt. I numeri ci interessano il giusto. Diciamo che, secondo tutta una serie di misurazioni, numeri e pizzi e mazzi, e per come proprio è stato fatto questo esperimento, potrebbe, e su questo ci torneremo alla fine, potrebbe essere effettivamente una particella di materia oscura. Se questo fosse vero, sarebbe la prima volta in assoluto. In realtà vanno osservate ancora numerose altre misurazioni fatte nel tempo da allora, visto che l'esperimento ha continuato a raccogliere dati dall'aprile del 2024, quindi bisogna vedere se ci sono stati altri eventi simili e se le misurazioni e lo scambio di energia è compatibile con questa cosa, quindi avremo già un'altra sorgente di evento. Poi dovremmo vedere ovviamente altri esperimenti simili riproposti in altre parti, sempre per dare il metodo, quello che si chiama metodo scientifico. In realtà, quando misuriamo questo genere di interazioni, non è che esattamente abbiamo un secchio in cui dentro ci può stare una pallina o non ci può stare. Essendo particelle molto molto piccole, il calcolo va a finire sul nettamente probabilistico, cioè è probabile al 98% che questo sia successo, mettiamola così. Quando siamo intorno a quella cifra là, si dice che è certo. Ovviamente la ripetibilità aumenta questa probabilità di aver trovato la materia oscura. Se così fosse, saremmo veramente di fronte a un punto di svolta epocale per quanto riguarda la fisica. Ma se così non fosse, questa anomalia di energia potrebbe essere legata a una fluttuazione statistica, oppure addirittura, e qua questo fa parte proprio della fisica, potrebbe darci che c'è una nuova sorgente di energia di fondo che finora non è stata riconosciuta. Quindi, per ogni risposta potrebbe esserci anche un'altra domanda ancora più complessa da scoprire. Quindi staremo a vedere. Ovviamente
questo non è quel tipo di notizie che potete trovare direttamente al telegiornale o sulla pagina di Facebook che seguite di Ricamo e Cartamodello, ma Katzenjammer è proprio qua per dirvi e darvi eventualmente aggiornamenti, ed è per questo che ogni lunedì dalle 20 alle 22 io vi invito a collegarvi e poi a sentire peraltro ora in questo momento Beck con Disappearing Act.

Un po' poetico, un po' sognante questo Disappearing Act di Beck. Noi andiamo a salutare Anna, Fernanda e Fabrizio. Peraltro Fabrizio primissimo, quindi ha vinto anche la risposta, e la risposta che gli ho dato su WhatsApp al 340 1974 468 è primo. Ora, visto che così insomma si scherza e si ride, perché non parlare della notizia più succolenta della giornata, forse anche un po' del periodo, perché sì, sembra strano, ma è di nuovo il momento degli Ig Nobel. 3 settembre 2026 a Zurigo, durante una cerimonia, sono stati premiati i premi Ig Nobel. Come sapete, e se non lo sapete vi rinfresco la memoria, fondamentalmente gli Ig Nobel sono dei premi effettivamente dati a degli scienziati che hanno pubblicato delle scoperte, delle ricerche, quindi hanno fatto o delle scoperte o hanno pubblicato degli studi e delle ricerche vere e proprie, e devono essere pubblicati su delle riviste vere e proprie. Non vale se l'ha scritto il Corriere della Sera o Repubblica, che spesso pigliano delle castronerie. Devono essere delle ricerche vere e proprie. Ovviamente, tendenzialmente, sono ricerche piuttosto bislacche, no? Ne abbiamo già parlato gli anni precedenti, potete andare a trovare le puntate, cercate all'interno del sito radiocittaperta.it Ig Nobel, vedrete c'è una puntata più o meno per anno per quanto riguarda questa mia trasmissione Cazza in Jammer. Ma andiamo direttamente ai vincitori nel dettaglio del 2026 per la biomeccanica. 3 ricercatrici hanno elaborato una definizione precisa di bacio. Il bacio è un'interazione non agonistica che coinvolge un contatto orale-orale intraspecifico e diretto con un certo movimento delle labbra, apparati boccali, ma, attenzione, senza trasferimento di cibo. Quindi i gabbiani che danno, rigurgitano cibo ai propri piargoli, non si stanno dando un bacio. Ma andiamo avanti, perché veramente quest'anno secondo me c'è delle vere chicche. Grande premio per l'economia per aver raccolto, questi scienziati che hanno raccolto prove che dimostrano come le persone ricche siano più propense a comportarsi in maniera non etica rispetto alle persone più povere. Per la chimica è stato scoperto che le proteine del latte delle blatte contengono 3 volte più energia delle proteine del latte delle mucche. Poi, per quanto riguarda la medicina, un premio al compianto Tokuji Uno, dello studio del 1977 che è intitolato Come soffiarsi il naso, uno studio aerodinamico nel soffiarsi il naso. Purtroppo lo scienziato ci ha abbandonato. Biologia, è stato fatto uno studio da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dovrebbero essere 8 scienziati che hanno calpestato delicatamente diverse parti di serpenti nel tentativo di capire cosa induca un serpente velenoso a mordere un essere umano. Grande, grande anche per la biologia, il premio dato a 4 Randy Huard, Zhao Pan, Tad Truscott, Kevin Tuyarabiragi, sì, più o meno dovrebbe essere così, tentativi teorici e sperimentali di progettare un orinatoio senza schizzi. Ma, che bello. Tecnologia, un premio per aver introdotto l'uso delle proboscidi di zanzara come ugelli per la stampa 3D ad altissima risoluzione. E poi abbiamo, ce l'abbiamo ancora, olfazione, che non è una scienza ma va bene lo stesso. C'è uno studio che dimostra che i neonati hanno un odore gradevole per i genitori, mentre gli adolescenti no. E secondo me gli adolescenti non hanno un odore gradevole neanche per i non genitori. Per la pace, Ig Nobel per la pace, degli scienziati che hanno documentato che le persone apprezzano gli amici che sono cattivi con coloro che non sopportano. Scienza del suolo, infine, 4 scienziati che hanno seppellito 1000 paia di mutande in oltre 25 nazioni e le hanno dissotterrate 2 mesi dopo per studiarle.
Che robettina. Anna dice che schifo il latte delle blatte. Sì, sì, ma non stiamo parlando che sia buono o meno. Tra l'altro non so come si munga una blatta, ma che ha tre volte più energia. Balu Brigada, Bad Head. Vi lascio riflettere su queste notizie.

E se pensate che la scienza possa essere seria, rigorosa, ma anche un po' scherzosa tramite questi premi ignobel di cui abbiamo appena parlato, tutti veri, eh? Poi dopo un tempo vincevi tipo un milione di miliardi di, se non sbaglio, dollari dello Zimbabwe, che era tipo pari a 20 centesimi. Adesso non te lo danno più il premio in soldoni, è tutta una cerimonia piuttosto divertente che potete andare a cercare proprio sul sito ignobel su internet, perché poi si vestono, cioè quelli dell'urinatoio per esempio sono messi la maglietta con la grafica dell'urinatoio, per dire. Però se la scienza può essere insomma divertente ma anche seria, anche le persone comuni, ed è il caso di Angeles Duran, una donna spagnola, la quale ha detto che il sole è suo. Voi direte, vabbè, sì, questa è un'altra matta. Sì, cioè, sì e no, perché fondamentalmente ne abbiamo parlato qua in qualche puntata precedente, forse addirittura un annetto, su, diciamo, la legislazione dello spazio che regola lo spazio. Ebbene, c'è il trattato sullo spazio extraatmosferico che impedisce ai governi di rivendicare la proprietà dei corpi celesti, per cui per esempio non è che l'America può dire che la Luna è sua perché ci ha messo la bandiera, nessuno può rivendicare il possesso di un corpo celeste. Però questo nessuno, la signora Angeles Duran, si è reso conto che questo nessuno è limitato agli stati. E lei dice, le persone perché allora a questo punto non potrebbero farlo? E quindi lei fondamentalmente ha detto che il sole è suo, legalmente lo può dire perché è la prima pure peraltro che lo dice. Quindi ora la donna che sta in Galizia, di questo sole che ha deciso che è suo, vuole trarne guadagno, ovviamente a spese dell'umanità, cioè di tutta l'umanità che utilizza il sole, e ha anche un business plan. La donna prevede di distribuire però la metà di quello che deriva dall'uso del sole al governo spagnolo, il 20% al fondo pensione del paese, il 10% alla ricerca e un altro 10% per risolvere il problema della fame nel mondo, tenendosi di per sé solo il restante 10%, perché dice in fondo quando hai una proprietà non puoi non sfruttarla. Questo mi sembra anche sensato. Le compagnie elettriche per esempio beneficiano dei fiumi che sono di tutti, e quindi perché io non posso approfittare e sfruttare il sole per i miei, insomma, per il mio guadagno? Voi direte, vabbè, questa è matta con il botto. Sì, e probabilmente non ci caverà un soldo dal buco, ma forse neanche una pesetas dal buco, anche se non sono più in corso. Però diciamo che è uno di quei buchi legali abbastanza strani che forse toccherebbe rimettere un pochettino a posto questo trattato sullo sfruttamento delle risorse oltre lo spazio. Death cab for cutie, soul meets body.

E salutiamo Fernanda che apprezza i Death Cab for Cuties, passati qui con la loro Soul Meets Body a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer, 340 19 74 468, se volete mandare messaggi, se volete riflettere ancora un poco sugli ignobel, oppure se volete commentare notizie più serie come quella che è successo proprio recentissimissimamente, ovvero una delle missioni più lunghe che spaziali che abbiamo in essere come Agenzia Spaziale Europea, ha dato un risultato che insomma era un po', teneva un po' sul filo. La missione è la Bepi Colombo. Dopo quasi 8 anni, la missione della congiunta che è ESA e JAXA, quindi è l'Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese, la missione del modulo di osservazione Mercury Planet Orbiter e MIO Mercury Magnetospheric Orbiter si sono finalmente distaccati dalla Mercury Transfer Module, cioè il veicolo che ha spinto la sonda durante tutto il viaggio. Cioè c'è un affare che ha spinto la sonda per 8 anni in un posto non proprio bellissimo, cioè pieno di radiazioni, temperature che possono superare i 450 gradi, insomma non proprio una cosa comodissima. Dopo 8 anni si doveva riaccendere, staccarsi e il modulo di la sonda mettersi, orientarsi per bene. Ecco, questo non è proprio una cosa, cioè diciamo che fai parecchi studi, però poi un po' incroci le dita. Ebbene, alle 14, ovvero alle 16 in Italia, il comando di separazione è stato eseguito e dopo pochi minuti al centro di controllo ESOC, che dovrebbe stare a Francoforte se non ricordo, comunque sta in Germania, è arrivato il blip di conferma, ovvero in realtà la portante proprio di trasmissione della sonda. La prima conferma era arrivata tramite variazione Doppler, cioè siccome si è girata la sonda è cambiata leggermente la frequenza del segnale dovuta alla variazione della velocità della sonda. Questo è stato un primo segnale che le cose stavano iniziando a funzionare. Poi dopo il fatto che è arrivato proprio il segnale radio è proprio la conferma che è andato tutto bene. La cattura gravitazionale, ovvero l'entrare in orbita di Mercurio, avverrà il 21 novembre del 2026, quindi abbiamo più di un anno. No, scusa, che è un più di un anno? Abbiamo qualche mese, scusate. Quindi entrerà lei in orbita di Mercurio per studiare appunto la superficie e il pianeta stesso. Gli ingegneri dell'ESA hanno definito che in questa fase è come lavorare con un forno della pizza alle spalle, perché c'è bisogno di precisione millimetrica richiesta nell'orientamento dei pannelli solari e questo primo blip, questo primo segnale è il primo vero battito cardiaco nella nuova configurazione della sonda. Bepi Colombo è la seconda missione della storia a entrare in orbita intorno a Mercurio, l'altra era il Messenger della NASA ed è la prima in assoluto europea. La prima sonda invece a fare un flyby, cioè a passare intorno a Mercurio e poi andare via, fu la Mariner 10 ed era il 1974. Posso pensare a una distanza di soli 703 km dalla superficie. Il successo della separazione segna ovviamente una delle sequenze operative più complesse mai tentate dall'ESA. Considerate che ogni comando ci mette 11 minuti per arrivare là e poi 11 minuti per tornare la risposta, tipo va bene. Per fare un paragone, normalmente per parlare con Marte ce ne vogliono solo, e ho fatto il segno delle virgolette con le mani, solo 8 in media, quindi è ancora più lontana. Bel casino lo spazio, false, my number.

My Number per i Fools, Radio Città Aperta, Cazzo in Jam, la trasmissione parla di scienza, ma anche di spazio, ma soprattutto anche di tecnologia, e proprio di tecnologia parliamo, perché sul sito della Casa Bianca, voi direte, ma che c'entra il sito della Casa Bianca? Sì, proprio sul sito della Casa Bianca c'è una sezione arcade. Sì, sul sito della Casa Bianca c'è una sezione videogiochi, ce l'ha fatta mettere Donald Trump. E dovete giocare a questi videogiochettini abbastanza scemotti, con una grafica piuttosto scema, piuttosto semplice, insomma sono mini videogiochi, e sono questi. Uno è Flappy Billy, che è un clone poco fantasioso del Flappy Bird, in cui un uccellino, in realtà invece che l'uccellino c'è una patriottica aquila americana che trasporta una proposta di legge tra i monumenti di Washington DC. Poi c'è Supply Line, c'è un pugile che prende a cazzotti il cibo poco salutare offerto nelle mense scolastiche. Poi c'è Saving Tycoon, il quale nel giochino bisogna raccogliere con un retino per farfalle più denaro possibile. Poi... sì, no, fa ride, ma sarebbe quasi da piangere. E poi ci sono veramente i pezzi più grandi del mondo. Allora, c'è Build the Wall, che è una sorta di Tetris in cui lo scopo è quello di costruire un muro tra gli Stati Uniti e il Messico, e ovviamente in questo caso, a differenza di Tetris dove lo scopo è evitare che il muro cresca a dismisura, qui lo scopo è quello di fare il muro più alto del mondo. E poi c'è un clone di Snake che si chiama Rio Run, in cui si vestono i panni di un senatore in doppio petto intento a catturare gli immigrati al confine e a deportarli. Ovviamente gli avatar dei deportati hanno tutte etnie differenti, e appena vengono presi hanno la tuta arancione da carcerato. Il sito presenta inoltre, se questo non bastasse, anche un'icona coming soon, lasciando intendere che la sezione arcade del sito riserverà altri prodotti digitali ispirati all'agenda di Trump. E ve lo dico, è il sito della Casa Bianca, ok? Non è il sito dell'account de nonno Cariola, è il sito della Casa Bianca, dove sul sito della Casa Bianca c'è un giochino in cui devi inseguire degli immigrati irregolari per arrestarli mentre sei vestito da senatore.

E io già vi sento che state là a dire: ma questi sono americani, ma lui è matto, è americano, poi sono strani, pensano strani. Sì, sì, mi sento, ma invece ste cose non è che le fanno solo dall'altra parte. C'è un meraviglioso giochino anche dalle parti nostre che si chiama Gualtieri taglia alberi, in cui il sindaco Roberto Gualtieri diventa il protagonista di un videogame online che praticamente se devi impersonare il sindaco e tagliare tutti gli alberi possibili che ti trovi intorno. È un videogioco che è stato messo in circolazione da questo movimento politico, si chiama Pro Italia, ovviamente è la parte avversa al sindaco, e viene accusato il sindaco di aver tagliato tutti gli alberi della città. Come che ora non cioè, insomma, lungi da me difendere il poro Gualtieri, che per carità ce n'avrà tante male, però dalla narrazione di una certa destra all'opposizione al comune sembra che Roma fino a qualche anno fa fosse una sorta di paradiso di alberi, di piante, un giardino botanico in fiore pieno di tutte le più possibili specie di alberi esistenti, ai quali peraltro questi meravigliosi uomini dell'opposizione conoscono proprio tutte le specie. E molto interessante anche il fatto che, insomma, non si è mai, in tutto questo non appare quello che invece è successo effettivamente, questo è vero, negli ultimi anni, ovvero sti pori alberi molti sono caduti perché nessuno gli ha fatto la manutenzione. Ecco, forse quella poteva essere, e quella secondo me è giusta, una più giusta critica, il fatto che gli alberi vengano tagliati perché muoiono, perché nessuno fa manutenzione a alberi e giardini. Ecco, quello forse era più sensato, ma a quanto pare comunque c'è questo meraviglioso

questa cosa funziona. Vuol dire che fa, che lo fanno per questo? Vi dirò una grande verità, sì, lo fanno proprio per questo. Quindi, tutto questo per dire che se ci sono degli sviluppatori che fanno giochi scemi e li mettono sul sito della Casa Bianca, ci sono anche dei sviluppatori che fanno dei giochi scemi e li mettono per lo scopo di dare consenso e visibilità alle opposizioni del Comune di Roma. Quindi tutto il mondo è un poco paese, credo. E questo lo immagino che gli sviluppatori di quelli che stanno dei giochini sulla Casa Bianca abbiano preso un po' più di soldi di quelli pagati da Fratelli d'Italia e della Lega, ma può darsi pure, come insomma un pochettino succede a queste parti, che nessuno dei due ha preso tutti sti soldi. Va bene, sono le 9:10, ammazza, abbiamo andati lunghissimi, quindi mettiamo un po' di musica. Loro sono i Veiva e Deja Vu, poi facciamo pausetta, spot e poi ci risentiamo con altre notizie di quelle là che girano dalle parti di Katzenjammer.

0: Gitaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E non potevamo non passarli, visto che proprio all'ultimo minuto sono apparsi Liam e Noel sulla red carpet di Venezia per la presentazione del documentario Don't Look Back in Anger di Steven Knight, un documentario che racconta il colossale tour della reunion degli Oasis del 2025 e la riconciliazione dei due fratelli, riconciliazione almeno questa è quella che viene raccontata, dopo 15 anni di odio proprio, Dunque si sono presentati in completi scuri, occhiali da sole, con la solita insomma spocchia dei fratellini Gallagher che tanto ci piace, ovviamente boato da stadio, accolto le due rockstar durante la mostra, entrata trionfale sulle note di Wonderwall, proprio tutto quanto il repertorio al completo, l'abbiamo ascoltati qua su Radio Città Aperta di ritorno dalla stop per i vari spottini, che vi ricordano che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo peraltro con un contributino anche piccolino tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito, c'è il tasto sostieni Radio Città Aperta. Se avete Twitch e Amazon Prime non vi costa niente, ma al sottoscritto, cioè no, non al sottoscritto, a Radio Città Aperta gli arriva qualche soldino, quindi se vi va potete anche abbonarvi al canale Twitch di Radio Città Aperta, c'è le istruzioni sul sito. Comunque, tra i rumors che escono spesso e anche un po' insistentemente ultimamente sugli Oasis, c'è quello di una possibile data a Roma. Sarà vero? Chi lo sa? Chi non lo sa? Bah, staremo un po' a vedere. Nel frattempo noi ci andiamo a sentire un altro pochettino di musichina, The Script, questa è The Man Who Can't Be Moved.

The man who can't be moved. The man who can't be moved per the scripts. The script. E invece chi è mosso si può muovere, e soprattutto se è mosso un po' di più di quello che doveva, è il riscaldamento globale. L'ONU ammette che il superamento dell'obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius è inevitabile. Avevamo fatto un accordo a Parigi qualche anno fa per non innalzare di più di 1,5 gradi Celsius, perché bisogna essere pure precisi in questo caso, perché ci stanno pure quell'altri che misurano un po' strano la temperatura. E l'ultimo programma delle Nazioni Unite per l'ambiente afferma che il superamento di 1,5 gradi è inevitabile e avverrà entro i prossimi anni, anche in uno scenario ottimistico, cioè il migliore del migliore del migliore, proprio che proprio siamo stati bravi bravi bravi, aumenteremo di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Potete non credere a niente, ma non potete non rendervi conto che 1,8 gradi è un botto in più di quello che doveva riscaldarsi la temperatura e il nostro globo. È ovviamente più che dimostrato che è un effetto antropico, cioè l'uomo ci ha messo il suo per far riscaldare il pianeta più del dovuto. Se non ci credete, purtroppo non posso farci niente, perché chi è convinto di qualsiasi cosa gli puoi portare le prove, ma non ci fa niente, perché di fronte alla diciamo la parte avversa che dice non ci glielo dicono e non gli è vero, e le scie chimiche e i rettiliani, in realtà non c'è alcun modo e nessuna necessità di intavolare discorsi né di portare prove, perché è completamente inutile. È come lottare nel fango all'insieme con un maiale. Dopo un po' ti accorgi che il maiale si sta divertendo. Detto questo, ci andiamo a sentire un altro pochettino di musica, per esempio i Temper City con Self Aware.

E adesso parliamo ancora un pochettino di tecnologia, ma di super ingegneria, ma di quella proprio che dici, ma stiamo davvero dicendo che è possibile fare una cosa del genere? Si chiama Kraken. Scusate, eh. Ed è una piattaforma infrastrutturale proposta dalla società di ingegneria navale Inmar. Che sarebbe? Beh, allora, praticamente è una piattaforma, no? Sai, tipo quelle che estraggono il petrolio, solo che è più fatta a forma di nave. All'interno contiene un impianto di desalinizzazione, un data center per l'intelligenza artificiale in un'unica grande imbarcazione che genera anche 40 megawatt di elettricità continua, che praticamente servono per alimentare, fate conto, tipo 32.000 abitazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi fondamentalmente tu produci 40 megawatt di energia elettrica, 30 milioni di litri di acqua dolce al giorno e in più, così, c'hai anche un data center di intelligenza artificiale. Tutto sto coso dentro una piattaforma galleggiante che in realtà è una nave, perché può anche navigare, non sta fermo. Allora, da dove provengono tutta l'energia che viene prodotta? Sarebbero un 100 megawatt, perché 40 vengono dati a terra e 60 servono per il data center e poi il resto è per desalinizzare l'acqua. Beh, secondo un modello piuttosto semplice a quanto pare, ma che invece esiste, si chiama motore Digital Ocean Thermal, che è un brevetto della Optimal Transit. Fondamentalmente il sistema converte l'energia termica oceanica, ovvero sfrutta la differenza di temperatura tra l'acqua di mare calda in superficie e l'acqua molto più fredda a centinaia di metri di profondità. È un sistema a ciclo chiuso. L'acqua calda riscalda un fluido tipo l'ammoniaca, che diventa vapore. Il vapore aziona una turbina che genera elettricità. L'acqua di mare fredda in profondità lo condensa nuovamente e il ciclo ricomincia. Voi direte, cavolo, tutto qua? Sì. In buona sostanza sì. In più ha anche una seconda fonte di calore, che sarebbero i propri computer, quelli là che hanno l'intelligenza artificiale, e quindi il tutto sarebbe in grado di generare questi 100 megawatt. Ma che davvero? Sì. La cosa più strana di tutto questo è che ci stavo leggendo proprio quest'estate, mentre stavo sotto l'ombrellone, un racconto di fantascienza sulla possibilità di generare corrente e energia dalla differenza di temperatura dell'oceano, quindi l'idea non è esattamente nuova, solo che questa è effettivamente un'idea industriale che è stata portata. Voi direte, ma questa cosa quanto costa? Costa 587 milioni di dollari. Voi direte, sono tantissimi, ma non così tanti paragonati al fatto che è più o meno il costo dello yacht di Jeff Bezos, che non ha un data center o non produce acqua dolce. Gli sviluppatori stimano che la costruzione di una centrale elettrica da 40 MW, un impianto di desalinizzazione da 7,9 milioni di galloni e un data center potrebbe costare dai 750 milioni, quindi molto di più, a 1,33 miliardi di dollari. Quindi in buona sostanza risparmi più del 50%. E un tempo di realizzazione che va da circa 3 anni anziché dai 6 ai 10, quindi ci metti meno tempo a fare sto robo e ci anche risparmi tempo. Ora, basta solo trovare 587 milioni di dollari a quanto pare, però se il progetto, che a quanto pare, devo dire, non, cioè, a parte il gigantismo totale dell'idea, il progetto sembra anche buono, vi dirò, molto meglio di altri, e comunque potrebbe fornire, cioè ripeto, energia elettrica, acqua e calcolo per l'intelligenza artificiale, il tutto su una barca. Queste sono le idee, quelle strambe, quelle che poi può darsi che arricchiscono pochi, a dire la verità. Comunque, Temper City, Reverse Psychology.

Tempest City, Reverse Psychology, qui a Radio Città Aperta, e parliamo ancora un poco di tecnologia, in particolare con delle implicazioni legali di alcune scelte fatte da grandi della tecnologia come Uber. Uber è quello che fa tipo i taxi, però non è proprio taxi, no? Vabbè, ce l'avete presente. Bene, in Inghilterra, ma anche nei Paesi Bassi, recentemente è stato introdotto un retribuzione algoritmica dei guidatori di Uber, cioè la tariffa con la quale voi prendete un Uber non è scelta né dal guidatore né da Uber né da voi, c'è un algoritmo dietro che decide che questa corsa, con chi chiede una corsa, il prezzo di quella corsa viene deciso da questo algoritmo. Ebbene, hanno fatto causa gli autisti Uber inglesi contro la società, hanno fatto un'azione legale in comune nel Regno Unito e anche nei Paesi Bassi, e il risarcimento, qualora la vincessero, potrebbe ammontare a miliardi di dollari. L'accusa è che il sistema di retribuzione e quindi di costo delle corse utilizzi dati e profilazione violando la GDPR, cioè in pratica quello che fanno, quello che dovrebbero, si suppone che facciano, che faccia Uber, è profilare per bene il guidatore, quindi vedere quando lavora, in che orari, che tariffe è disposto a prendere, fare in modo che debba essere sempre necessario per lui comunque prendere una corsa anche se il valore di quella corsa è bassissimo, e poi dirgli che il prezzo per delle prossime corse è il più basso possibile. Quindi l'algoritmo è una sorta di scatola nera ed è alimentato, ahimè, dagli autisti stessi. E il fatto che offra appunto questa tariffa personalizzata, se da una parte mette il consumatore nella situazione di avere una tariffa probabilmente vantaggiosa, dall'altra toglie margine di guadagno al guidatore stesso. Hanno fatto alcuni esempi: due guidatori, uno aveva per la stessa corsa 27 sterline mentre un altro 23, e è molto probabile che quello a cui era stato offerto 23 era perché avendo accettato in passato tariffe e corse a costo minore l'avrebbe presa lui comunque anche a 23. Ovviamente tutto questo che fa? Raccoglie tutti i dati di GPS, tutti i prezzi, tutte le promozioni, tutti i test, tutte le volte che l'hai preso le corse, tutte le volte che l'hai abbandonata, ti profila e ti pone queste cose. Questa è una violazione, ovviamente. C'è una denuncia che riguarda 241.000 autisti tra l'Europa e il Regno Unito, e sostiene appunto che Uber abbia utilizzato illegalmente i processi decisionali automatizzati, inclusi la profilazione. Questo in totale, pensate un po', dovrebbe aver ridotto per ogni guidatore inglese di Uber i guadagni annuali di circa 5.000 sterline, che non sono proprio bruscolini.

Ed ora un po' di notizie dal mondo della medicina. A quanto pare, è uscito su science.org, i magic mushroom, ovvero i funghetti allucinogeni, potrebbero avere anche un utilizzo medico, in particolare quello di prevenire il dolore durante la chemioterapia. La chemioterapia ha contribuito a trasformare molti tumori da malattie mortali in condizioni gestibili, quantomeno curabili, e peraltro al momento attuale per molti tumori è ancora l'unica terapia esistente. Ebbene, un composto presente nei funghi allucinogeni potrebbe essere d'aiuto evitando proprio l'insorgenza della fase dolorosa dovuta alla chemioterapia. Il farmaco blocca le alterazioni cellulari e molecolari associate alla chemioterapia nelle cellule nervose di topi, ma anche di umani. C'è bisogno ovviamente di test clinici. Un prossimo studio testerà il composto su persone sottoposte a trattamento oncologico, però se tutto è confermato, i risultati potrebbero avere enormi applicazioni da un punto di vista proprio medico e di medicine. Farmaci a base di platino come cisplatino e altre terapie ampiamente utilizzate danneggiano i nervi periferici. Fondamentalmente poi c'è formicolio, bruciore, intorpidimento nelle mani, nei piedi, e i medici a volte prescrivono dei farmaci che sono legati più che altro alla depressione o altri disturbi, però in realtà non questi farmaci che vengono prescritti non alleviano il dolore, ma danno un po' una sorta di, come dire, palliativo. Invece la psilocibina, che è presente in diverse specie di funghi allucinogeni, ha ricevuto un crescente attenzione negli ultimi anni come un possibile farmaco antidolorifico, nonché da altre parti come trattamento di disturbi psichiatrici nelle cosiddette microdosi. Adesso a questo punto è stato scoperto addirittura che potrebbe fornire proprio l'eliminazione dell'insorgenza del dolore durante il trattamento chemioterapico. Sarebbe veramente una grande rivoluzione anche per tutti i malati e tutti coloro che si sottopongono a questo tipo di trattamenti.

Hammer per i Tame Impala qui a Radio Città Aperta, perché noi ve le facciamo sentire ste robette qua. Un altro po' di notizie di medicina, per esempio, pare è uscito su scientificamerican.com un articolo che dice che forse i farmaci dimagranti tipo l'Ozempic, in buona sostanza quelli a base di GLP-1, oltre a migliorare, insomma, proprio il peso, perché fanno ridurre il peso, pare, attenzione, pare che possano allungare la vita. Sì. La semiglutide si è dimostrata più efficace della dieta nel mantenere la memoria, nel tenere sotto controllo la glicemia, e gli scienziati pare che abbiano trovato che possa aumentare la longevità e ritardare gli effetti negativi dell'invecchiamento. Hanno fatto uno studio preliminare su delle cavie, sugli animalini, i topi fondamentalmente, e la vita media dei topi è aumentata di circa il 12%. Che non è poco, e quindi pare che queste le pinturine che vi fanno perdere peso, oltre a farvi perdere peso, potrebbero allungare anche la vita di un 12%. Però funzionano, e questa è un'altra cosa che è uscita allo studio, dal primo studio preliminare, soltanto sulle persone un po' più anzianotte. Vai a capire un po' come mai. Ma vai a vedere che mo adesso, oltre a diventare tutti magri, diventeremo pure tutti più anziani, così poi dopo in pensione ci andiamo l'anno del mai.

Phil on Black Days per i Soundgarden, e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del 7 settembre 2026. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ci salutiamo, fate i bravi, mi raccomando, controllate le notizie, le fonti, chi le dice, state attenti alla tecnologia, non usate troppo l'intelligenza artificiale, abbracciatevi, baciatevi, fate all'amore, ma anche menatevi fortissimamente davvero, che comunque forse, ogni tanto ci ripenso, è meglio menasse che dire le cose sui social e intavolare delle pippe lunghissimo tipo chat de condominio. Con questo piccolo sfogo personale ci salutiamo con gli Alice in Chains, questa è Nutshell, ciao ciao!